pubblicità. Fermo così, sei sintonizzato su Radio Amica.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International. Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02 lungo

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendi suo prezzo musico per l'auto. E a più 35, inizio Fast Service.

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 10 settembre 2026, San Pulcheria. Il segno più del giorno, il segno del toro. Tra le notizie di cui parleremo più tardi, sicuramente l'intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo detto in una trasmissione qualche annetto fa, va bene. Ci sono le dimissioni del ricercatore, perché dice l'intelligenza artificiale può sterminarci. Eh sì, perché c'è qualcuno che prenderà l'intelligenza artificiale per azioni belliche, va bene. E diventa un macello senza precedenti, e la terra può scomparire, questa è la realtà dei fatti, perché bisogna vedere questa intelligenza artificiale a chi capita, in mano a chi, questo è il problema. E ancora raid sulle petroliere, il greggio vola oltre $100, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24, inflazione, tassi, timore dei mercati, l'isolamento di Netanyahu dopo gli ultimi attacchi, l'aereo di Zelensky sfiorato da un drone, poi viene tutto ridimensionato, via libera del bossanese dietro il delitto Diabolik, max operazione 7 arresti, omicidio commissionato con un pizzino. L'addio a Lorena Isceri, dunque l'amore non è possesso, dice il parroco durante l'omelia. Allora, di questo e altro parleremo più tardi. C'è la Coppa dei Campioni, ieri sera il Napoli ha perso con l'Arsenal 1-0 in casa, stasera invece gioca la Roma e gioca anche il Como, una serata niente male. Signori, stiamo per aprire primissima, diamoci una bella botta d'energia, tanto per cominciare bene. I pericoli nel mondo sono tanti e noi cerchiamo sempre di dire quali possono essere, vabbè, sentiamo un po', prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai! Ok, allora apriamo primissima con un grazie a tutti, gli auguri per Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 fa 50, grazie! Dunque, su Radio Amica da oggi, super appuntamento con canzoni imperdibili, sì. Va bene, dunque, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore e domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. E ancora, super estate al Gardelido a...

0: Tortolito, siamo sempre aperti, l'estate da noi continua, ristorante e pizzeria Gardel Lido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva il ristorante Nero di Seppia, Giulianova Lido, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così, dunque allora veniamo alla massima del giorno. Sì, un amico se vuoi avere amici, ricordati degli altri se vuoi essere ricordato, ama se vuoi essere amato. Va bene, dunque è giusto così. Andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Insomma, se vuoi imparare a suonare gli strumenti e poi a cantare, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Tra poco le notizie in evidenza, va bene, con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Dunque, perfetto così, andiamo con notizie in evidenza. Dunque, abbiamo il super tormentone dell'estate 2026, conosceremo il titolo della canzone esattamente domenica 13, ormai ci siamo, va bene, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show che torna appunto domenica 13 settembre. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili e Arredi. Nero di Seppia presenta i favolosi crudi di pesce, siamo in via Trieste 159 a Giulianova Lido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Canzone, la canzone più più della settimana, oltre la settimana, Canto d'amore sta per cambiare, arriva la canzone che è stato il tormentone dell'estate e che non è Canto d'amore, però ci è andato molto vicino questo brano, diciamolo tutta, Sveliamo una parte della classifica. Al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900 Radio Amica International, l'unica radio in città. Ma la tra poco, signori, il meteo, prima ancora una cosa importante e riguarda il Gardel Lido, sentiamo, prego.
2: We do it all night long. Yeah.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene, bene. Dunque allora ci siamo, andiamo subito con il tempo che farà. Dunque, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento nel corso della giornata, però insomma potrebbe arrivare anche un po' di pioggia. Dunque, già oggi, domani sicuramente l'avremo la pioggia. Dunque, zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila più 17, più 30, Sulmona più 20, più 34, Pescara più 23, più 30, Chieti più 20, più 31, Giulianova più 23, più 30, Teramo più 21, più 30, Roccaraso più 15, più 26, Martinsicuro più 24, più 30, San Benedetto del Tronto più 23, più 30. Questo è quanto. Siamo arrivati al 10, esattamente al 10 di settembre 2026, corre il tempo, mamma mia. Dunque allora siamo arrivati al giorno numero 253 dell'anno 2026, alla fine mancano 112. Il sole sorto alle 6.36 e tramonterà questa sera alle 19.17. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Allora, sentiamo un po', due cose importanti prima, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene, dunque ci siamo, siamo in questo giovedì 10 settembre 2006, o più del giorno, il segno del toro. Allora, andiamo con le notizie. Dunque, 11 settembre, 25 anni dopo, le grida, la polvere, l'orrore, e perdemmo ogni certezza. La gente moriva e noi non potevamo fare nulla, dice una cronista. Le Twin Towers per i newyorkesi segnavano il sud, era la nostra stella polare. Ci ritrovammo orfani. Guerre, sospetti, visioni, l'onda lunga dell'attacco che ha avvelenato il mondo. Da allora cambiarono l'intelligenza e la sicurezza, fu corsa a riarmo, gli eccessi di quella fase hanno alimentato poi anche le fratture sociali. La sfiducia nelle istituzioni ha nutrito anche il complottismo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, siamo scusati a queste notizie. Andiamo con le notizie che abbiamo. Dunque, siamo scusati a queste notizie. Andiamo con il prossimo.

americane. Intanto Bibi denuncia Arez per diffamazione. Bibi Netanyahu: sul 7 ottobre avete detto soltanto un mare di bugie. La solitudine di Netanyahu travolto dalle sue stesse guerre. E ora anche Donald Trump in un certo senso lo scarica. Dunque andiamo oltre, scusate, con le altre notizie che abbiamo. Certo che a pensare, insomma, al prossimo inverno con benzina e gasolio che costa davvero tanto, e adesso anche il gas si avvicina, e questo soprattutto il gas che fa paura, per il riscaldamento soprattutto. Va bene, dunque, accise verso la proroga fino al 24 settembre, la Lega dice sì allo scostamento, si valuta un prolungamento per altre due settimane, ma Meloni vorrebbe sterzare subito su aiuti mirati. Il carroccio in pressing sugli alleati per chiedere un contributo dalle banche. Il nodo pensioni, la rivalutazione degli assegni può arrivare a costare fino a 10 miliardi di euro. Oggi il Consiglio dei Ministri per varare un altro decreto tampone che però la Premier vorrebbe evitare. Più energia per la sicurezza, ma le famiglie al momento sono protette. Certo che se il gas chiaramente dovesse andare ancora su di giri, beh, insomma, capite bene che diventa poi un problema riscaldarsi comunque d'inverno. Va bene, anche se i tempi sono cambiati, è l'inverno vero, quello che dove fa freddo, va bene, mi sa che sta andando via. La tregua a Salvini, governatori, ma io voglio in prima linea, 2 ore di faccia a faccia tra i leader e il presidente Zaia, Fontana, Federica e Fugatti. Ora un manifesto insieme, Matteo apre ad una segreteria politica con i big delle regioni. Il messaggio al presidente Lombardo: basta visione, ma i nordisti insistono sull'associazione per il settentrione. Tensione sulle preferenze, Fratelli d'Italia non voterà col PD, altrimenti salta il banco. La mossa dei democratici è la tentazione nel centro-destra per lo stop, per non mettere a rischio la legge elettorale. Bagarre sull'antisemitismo nel centro-sinistra, 3 linee in un anticipo di primarie. Sul decreto legge le opposizioni si dividono, astensione non unanime nel PD, contrari ai Movimenti 5 Stelle, AVS e Sidi Renzi. Lite in piazza tra manifestanti e gazebo possono acuire le distanze. Lite appunto nel gazebo del Partito Democratico, la festa dell'unità. Sit-in anti-Iran, la libertà non si impicca. Il silenzio non è mai una scelta neutrale. Oggi noi moderati è in piazza per Tarne e Romina, 2 ragazze iraniane di 19 anni che stanno pagando un prezzo terribile per aver avuto il coraggio di chiedere la libertà in Iran. Pensate un po', E poi vengono qui e li intervistiamo pure, questi signori arabi, va bene, e dicono: noi abbiamo il diritto, ma il diritto a casa vostra c'è? Questo è il problema. Va bene, Zelensky, paura del decollo, un drone minaccia l'aereo del presidente ucraino, Mosca chiede un trilaterale. La rivelazione del premier norvegese, l'impatto sfiorato tra Moldavia e Romania e i sospetti sui russi. Il Cremlino, possibile un vertice tra Trump, Putin e Xi Jinping a novembre in Cina. Il presidente dell'Ucraina: noi pronti al compromesso, ma tutti devono fare un passo in avanti. Lavrov contro l'Italia, Meloni domanda un cessate il fuoco, ma lo fa soltanto per prendere tempo. Trump esulta per l'FD, l'ira di Merz, cancellata la telefonata con Donald Trump. Dunque, la Germania è irritata per l'intervento alla Casa Bianca, inviata la chiamata in occasione dell'11 settembre. A Berlino tensioni in Parlamento, in Sassonia 4 partiti su 5 non disponibili ad allearsi con l'estrema destra. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Dunque, Diabolik, presi i mandanti, 7 arresti dal bossenese, l'assenso al delitto, 9 prove per incastrare il killer. La svolta a 7 anni di delitto nel parco degli acquedotti a Roma. Per il GIP Michele Opazzo sarebbe responsabile morale del delitto, con Leandro Bennato e Alessandro Capriotti che lo hanno anche organizzato. Nelle indagini carabinieri e polizia risuona il nome di Calderon, indicato come autore materiale ma assolto in appello. L'obiettivo è eliminare un concorrente scomodo e spregiudicato nel mercato della droga. L'omicidio commissionato da Michele Opazzo con un pizzino, non pagava i suoi debiti. Il pentito è PM, il figlio di Senese mi disse: vedi che succede, chi si mette contro di noi è rimasto sulla panchina, l'abbiamo mandato ad ammazzare. L'ammanco era di 350.000 euro. Ancora,
I migliaia per addio a Lorena Esceri, il parroco, l'amore non è un possesso. Funerale con maxi schermi in Puglia, nel paese d'origine della donna uccisa.

Sulla 1, bara bianca e palloncini rossi, la madre tiene in braccio il peluche di quando era bambina, l'orsacchiotto e Lorena come un angelo, il legale, la procura valuta certamente sul ruolo dello psichiatra, qualcuno può aver letto male i segnali di criticità. Certo che questa è una bruttissima storia, chiaramente forse la ragazza non doveva andare a quell'incontro. Dunque, e non lo doveva accettare più. Il boss brusca stragi per aiutare il cavaliere, la figlia Berlusconi dice è inattendibile. Dare ai partiti di sinistra la colpa delle stragi mafiose nel 92-93 per aiutare lo sbarco in politica di Silvio Berlusconi e Forza Italia. Questo sarebbe stato il piano di Cosa Nostra, secondo la versione di Giovanni Brusca. Dunque, signori, andiamo ancora avanti e vediamo adesso invece a Teramo e dintorni. Commercio alla crisi non si arresta, persi 1000 negozi in 7 anni. Nel Teramano. La provincia di Teramo, il capoluogo, maglia nera in Abruzzo, con perdite che vanno oltre il 21%. Allarme Confesercenti, chiesta l'istituzione dello ZES nei centri cittadini con fiscalità agevolata. Città e borghi cambiano volto, botteghe e vendite al dettaglio lasciano il posto a bar e ristoranti. A Roseto le prove della notte serpenti lo chiedono. La proposta arriva dal consigliere comunale Giuseppe. Sarebbe un grande ritorno d'immagine per Roseto. Il Teramo ha già dato la disponibilità ad ospitare il concertone 2027 e si susseguono le candidature. Però, signori, non affannatevi, è solo una questione di moneta. Chi offre di più prende la notte dei serpenti. Tutto qui. Bar, servizi e sala d'attesa, inaugurata l'autostazione, dopo 4 anni di lavori l'area di snodo degli autobus è totalmente fruibile, tua comune regione al taglio del nastro, intervento costato 800.000 euro, finalmente aperta l'autostazione in piazzale San Francesco, operante, vai. Dunque, santuario trasferito del mercato, via le bancarelle per 2 sabati, il comune valuta la riorganizzazione degli stalli, l'amministrazione corre veloce verso l'ipotesi di liberare Largo Madonna le grazie dal parcheggio. L'idea, nata dopo il rifacimento del manto stradale con asfalto stampato, verrà approfondita nei prossimi giorni e la valutazione delle ultime ore è quella di riposizionare alcuni stalli a pagamento nelle zone laterali della piazza, ma in piazza Madonna le grazie non si potrà parcheggiare. Potrei anche essere d'accordo, però bisogna trovare altri posti per parcheggiare. 7 coltellate avanti alla chiesa, grave in via Pannella, un tunisino colpito dopo una lite con dei connazionali. In piazza Martiri, risse cinghiate tra 10 giovani. Una lite iniziata davanti a un bar, proseguita alle vie vicine, poi l'accoltellamento davanti alla chiesa. Un giovane ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo, dopo essere stato raggiunto da 7 coltellate sferrate da qualcuno che dopo il gesto si è dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito ragazzo tunisino di 25 anni, l'aggressione si è consumato ieri attorno alle 22 durante l'ingresso della chiesa del Sacro Cuore di via Pannella. E ancora in piazza Marte Libertà, dunque c'è stato un regolamento di conti tra bande e non si esclude che possa essere collegato alla rissa avvenuta la sera precedente in piazza Marte Libertà, dove è rimasto ferito un altro tunisino. E ancora, auto su una scalinata a bordo mamma e figli, la Citroen è finita fuori strada in una curva e ha divelto una ringhiera, famiglia illesa ma sotto shock. L'oncologia, eccellenza italiana, salute e cura delle persone, reparto ospedale Mazzini ottiene la certificazione MASC. Nel reparto di oncologia ospedale Teramano è stata presentata la targa della certificazione che identifica il reparto come centro di eccellenza per le cure di supporto di oncologia. Andiamo ancora avanti. Esce col cane e cade in un pozzo salvato. Il 70enne è precipitato per 4 metri in una buca, poi per la raccolta d'acqua nascosta dalla vegetazione. Non è grave. Lunghi momenti di apprensione per un 70enne. L'uomo è uscito chiaramente col suo cane. A un certo punto ha trovato una buca, è caduto dentro. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo una richiesta d'aiuto lanciato da un amico. Il recupero si è concluso al meglio senza gravi conseguenze. L'incidente si è verificato nel territorio comunale di Torricella Sicura. Sì, però vorrei sapere chi lascia sotto cespugli eccetera, sotto l'erba, un pozzo di 4 metri aperto. Insomma, voglio dire, anche qui chi ha colpa dovrebbe pagare il debito.
rubano alcolici per 2.500 euro da un locale, due minorenni denunciati dalla polizia. Hanno rubato alcolici per oltre 2.500 euro e poi sono fuggiti, ma poco dopo la polizia li ha rintracciati e denunciati, recuperando tutta la refurtiva. L'episodio si è verificato martedì sera, visto i protagonisti due ragazzi minorenni, un italiano e l'altro straniero. Costringe l'amica a prostituirsi, se non lo fai uccidiamo i tuoi. Dopo 10 anni dai fatti è finita a processo con l'accusa di aver costretto a prostituirsi l'amica connazionale, fatta arrivare in Italia con la promessa di un posto da barista. E ancora, sventano una truffa premiati a Notaresco, anziana raggirata, attestati di riconoscenza a tre carabinieri, dunque attestati di conoscenza ai carabinieri della stazione di Notaresco, che lo scorso giugno hanno sventato una truffa ai danni di una 75enne arrestato in flagranza e presunto responsabile. Turista di Arezzo muore sulla spiaggia di Teramo ad Alba Adriatica. L'uomo si è sentito male in acqua, è arrivato sulla riva ed è svenuto. Inutili manovre di rianimazione. Il 74enne era in vacanza con la famiglia. La tragedia si è consumata all'altezza dell'hotel Atlas. Strada chiusa a Tortoreto per la perdita d'acqua. Ieri, a causa di una vistosa perdita d'acqua, è stata chiusa temporaneamente via Da Vinci a Tortoreto con restringimento della carreggiata. Pista ciclopedonale, iter sbloccato, si parte col secondo tracciato. L'Unione dei Comuni dà il via libera alla progettazione per opera stanziata 1.400.000 euro. Si attendono i fondi per il completamento previsto fino al collegamento con Civitella del Tronto. Ad Ancarano via l'antenna della telefonia dopo la vittoria in tribunale. Disattivata la frequenza, il comitato successo di cittadini e amministrazione comunale, col no della sesta sezione del Consiglio di Stato al ripetitore di Iliad Italia, Iliad, che ha accolto integralmente l'appello, ha proposto al comune di Ancarano chiaramente per portare via l'antenna. E ancora andiamo avanti, veniamo a un'altra notizia. A 90 anni muore lo storico giostraio Medini. Da oltre mezzo secolo gestiva Luna Park, la figlia era di Ancona, questa città gli piacque subito. Ex Colonia Marina e Rosso di Sera, accordo tra Comune e Invimit, si sblocca l'iter per le due strutture abbandonate da tempo. Il sindaco, un confronto costruttivo, dopo l'assicurazione sui lavori, il Comune revoca l'ordinanza per la rimozione dello chalet. Il prossimo passo sarà quello di rendere operativo il contratto sottoscritto nei mesi scorsi, il gruppo di imprenditori pronto per la ristrutturazione. E ancora andiamo avanti. Dunque, più attenzione al centro storico, a Genova, al circolo del PD Pica, servono agevolazioni per chi decide di aprire qui un'attività. Andiamo a Roseto, centrodestra spaccato sul candidato a sindaco, fumata nera dopo l'incontro tra Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia e circolo locale, non si trova l'accordo sul nome di 40. E ancora veniamo a un'altra notizia. Al comune di Roseto è Domenico Fineo, il nuovo dirigente del settore urbanistico del comune di Roseto. Riserva Borsacchio, Natte, 47 tartarughe, caretta, sono 46 viene oggi le tartarughe caretta nate nella spiaggia delle riserve di Borsacchio martedì sera. Sempre a Roseto ripartono i lavori dell'impianto sportivo Colonia Paese, approvata la perizia di variante, sarà realizzata anche una tribuna da 148 posti. E ancora alloggi ATER, lavori bloccati, residenti ancora fuori dal 2016, gruppi di opposizione chiedono interventi immediati in via Spezzaferro, ora c'è soltanto degrado. Il presidente dell'azienda territoriale Grotta, entro fine mese i primi lavorati da parte dei progettisti. E ancora Cocciniglia a Pineto, piano con la Regione Abruzzo, incontro con i tecnici, servizio fitosanitario sul calendario dei trattamenti. Fibrosi cistica Villa Figliani è stata illuminata di blu. E ancora Atri, tour sotterranei nella città, domani la visita alle antiche cisterne e sabato il giro tra i palazzi storici del centro. Ultimi appuntamenti estivi ad Atri che permetteranno a quelli che hanno scelto il paese il mese di settembre per godersi le vacanze di scoprire il patrimonio storico, artistico e culturale della città ducale di Atri. Bene, è tutto signori, adesso andiamo con il paginone dello sport. Veniamo ai risultati della seconda giornata. Barcellona Feyenoord 5-1, Coppa dei Campioni. Stoccarda Wiking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, perdeva 1-0. Napoli Arsenal 0-1, poca cosa il Napoli che si è soltanto difeso contro l'Arsenal, va bene, finisce 1-0. Paris Saint-Germain Slovan 6-1, Sporting
Sporting Galatasaray 3-1 stasera, Fenerbahce Roma, PSV Shakhtar, Bayern Monaco Bodo Klint, Como Lipsia, debutta il Como in Coppa dei Campioni, è storica la giornata, Manchester United, scusate, Sabaku e Slavia Praga Linz. Veniamo al Napoli che ha perso con l'Arsenal 1-0, il bunker costruito da Allegri davanti alla difesa, alla porta difesa da Meret, resiste fino a un quarto d'ora, dalla fine poi arriva il gol al 75esimo di Odegaard. Signori, a quel punto naturalmente non c'è stato più nulla da fare, il Napoli non ha la forza poter rifare il gol del pareggio. Dunque Grosso, mister Grosso a Paratici: se mi vuoi bene mandimi via. Il tecnico esonerato voleva lasciare ma senza dimissioni. La Fiorentina ora studia un'azione legale. A far precipitare la situazione tra la Fiorentina e il mister pescarese Fabio Grosso sarebbe stata una frase pronunciata dallo stesso tecnico durante il confronto con Paratici: se mi vuoi bene mi devi esonerare. Il tecnico avrebbe inoltre definito la squadra inallenabile. È successo anche a Sarri quando allenava la squadra, allenava la Juventus di Cristiano Ronaldo, era inallenabile. Va bene, dunque Alcaraz, veniamo al tennis. Si arrende Alcaraz a Shelton, addio la corona US Open. La difesa del titolo da parte di Carlos Alcaraz si infrange nella notte a New York al cospetto di Ben Shelton. Perde, ma si è giocato fino alle 3:30 del mattino. Pensate un po', c'è tutta la notte. Vabbè. Italvolley, a Napoli via gli europei maschili, il campo da gioco è incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Per realizzarlo 200 operai hanno lavorato senza sosta. Il risultato finale è un'arena di livello internazionale nel cuore di piazza del plebiscito. E ancora, oggi tocca a Roma e Como il primo ballo tra le grandi. I giallorossi in trasferta contro Fenerbahce, Gasperini i ragazzi sono pronti, al Senigallia atteso Lipsia, Fabregas senza paura, è una gara come le altre. Partitissima naturalmente da vedere questo Como Lipsia stasera. Beh, insomma, il Como potrebbe far sua la partita. E attenzione a questa Roma che penso che sia davvero completa, nonostante che Gasperini si lamenti ancora che mancano le ali eccetera, ma io credo che abbia tutto, abbia il tronco, le ali, questa Roma. Dunque andiamo ancora avanti e vediamo poi i risultati stasera. Avellino Rodriguez, c'è la proposta ufficiale del club. Avellino James Rodriguez ora sembra più di un sogno. Il club irpino ha ufficialmente inoltrato l'offerta per ingaggio del colombiano. La società ha rotto gli indugi e ha inviato al procuratore e all'attaccante la prima proposta, contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. La cifra è sul 1 milione di euro, 2 per eventuale secondo anno, a fronte una richiesta di 1,5 milioni estendibile a 2 con vari bonus. Quindi l'Avellino propone la metà, vedremo un po' che succede. E veniamo al Pescara Calcio. Merola tra gol e riscatto, il Pescara aspetta il suo 10, il bomber pronto a tornare contro l'Atalanta Under 23 dopo lo stop per infortunio. Sono tornati in gruppo anche Motta e Parigi, che martedì non avevano svolto il lavoro con la squadra, ed ausilio per la porta Wicai sarà ancora preferito a Ivano Saio. Dunque intanto c'è un'associazione Pescara Biancazzurra, azionariato popolare, incontro in programma, vediamo che succede a quelle parti. A Teramo non è che è andata poi tanto bene l'azionariato popolare, vabbè. Dunque a Pineto con la Sammeletese per un rilancio, ancora fuori per squalifica delle Moniche, possibile staffetta di Renzo D'Orazio. Veniamo alla Serie D, il Teramo Calcio che affronta il Notaresco, gran derby a Teramo, cresce l'attesa per questo derby. Il Biancorosso De Santis, daremo il massimo, il presidente Di Battista e i ragazzi sono carichi e già pronti per questa super sfida. La seconda giornata Teramo Notaresco, la terza è Angelana Teramo. Dunque l'uno contro l'altra, di nuovo a distanza di 2 settimane, Teramo Notaresco si ritrovano sabato allo stadio Bonolis per questa super sfida.
a Giulianova, Pergolizzi predica calma, Giulianova serve tempo, il tecnico dei Girorossi torna a parlare dopo le sconfitte in Coppa Italia e campionato. Sempre una cosa ovvia, ma dobbiamo lavorare tanto, la squadra c'è ed è forte, adesso bisogna soltanto aspettare avere ancora un po' di tempo per amalgamare tutta la squadra e per far sì che mettono alla testa gli insegnamenti di Pergolizzi. Questo è quanto, sicuramente ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Il giorno la seconda giornata va a giocare contro Vigor Senigallia, non poteva capitare di peggio perché Vigor Senigallia è lanciatissima, vedremo che succede. Serie D, ancora Sant'Egidiese in grosso, ufficiale, il difensore ha firmato, finalmente l'attesa è finita, dopo 15 giorni di allenamento il difensore Gianmarco Ingrosso ha raggiunto l'accordo con la Sant'Egidiese. Insomma, è un grosso acquisto per la Sante che già ha vinto la prima partita. Vedremo un po' che cosa accade a seguire. Veniamo al calcio dilettanti eccellenza. Chieti a rischio incidenti a Francavilla senza tifosi, e c'è Montesilvano, Folgore, Curi Pescara, una delle squadre favorite del campionato. Sabato la sfida tutta pescarese, il derby Francavilla Chieti torna 19 anni dopo, ma si giocherà senza tifosi neroverdi. Il prefetto di Chieti Silvana D'Agostino ha disposto il divieto di vendita di biglietti, quindi i tifosi chietini non potranno andare a vedere la partita a Francavilla. Dunque, stop con le notizie, signori, andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prego.

0: La pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per pittura edizione numero 17 anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura. Sono gli ultimi giorni e poi arriva naturalmente il nuovo concorso su Radio Mica, il nuovo festival. Bene, andiamo subito con gli appunti di Radio Mica International. Dunque, cosa va da oggi su Radio Mica? Bene, le canzoni, come dire, in evidenza, va bene, di questi giorni, in un mare azzurro di belle canzoni su Radio Mica International. Bene, domenica 13 settembre alle ore 10.15 torna il Radio Domenica Show con la sua prima puntata, tanti gli ospiti, va bene, e nel corso della trasmissione vi daremo il titolo e faremo ascoltare la canzone tormentone dell'estate 2026 che voi avete scelto, voi che ci ascoltate, va bene? Perfetto, sono 10 le canzoni, tra queste 10 il tormentone, cioè la canzone che è arrivata al primo posto, bene? E ancora, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, disco novità, sono tanti angolini che fanno la felicità di chi ci ascolta e ne siamo contenti. Di Santa Mobile Arredi dal 1910 l'arredamento in Abruzzo sulla via nazionale 5 San Nicolo a Tordino. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, l'abbiamo già detto, torna domenica 13 di settembre dalle ore 10.15 in poi. Signori, tra poco le notizie riservate, prima arriva il momento di Casa Delfico, sentiamo, prego, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Bene. Dunque andiamo con le notizie riservate. Allora, abbiamo subito ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Dunque, per chiaramente gustare un pesce cucinato alla grande, Arlecchino da Sante, al telefono 347 37 64 271, gran fine settimana. E ancora, stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lorido, un mondo di risparmio di servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Veniamo alla raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 10 di settembre. Stasera cosa va? Carta e cartone. Dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Signori, siamo arrivati alla fortuna perché oggi giovedì si torna a giocare. Va bene, facciamo gli auguri più belli. Cerchiamo di darvi una mano, un aiuto. A volte ci riusciamo, a volte no. Il mondo è bello perché va così. Va bene, sentiamo, vai.
0: Scuola apertura musicale, maestro Umberto De Battistis. Il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene bene. Dunque allora signori, andiamo pure avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato alla fortuna. Concorso numero 145. Attenzione, stasera il 6 al Superenalotto vale qualcosa come 222.400.000 euro. E vai. Veniamo adesso invece al gioco del lotto. Dunque, rotte scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 10, 12, 17 abbinate al 35 e 36. Ripeto, 10, 12, 17 abbinate al 35 e 36. Su Torino e Venezia 56, 58, 63 abbinate al 40 e 41. Ripeto, 56, 58, 63 abbinate al 40 e 41 su Torino e Venezia. Buone vincite a tutti. Le farmacie di turno in agguato con sosta gustosa, sentiamo un po', pronti, via, vai, in arrivo, eccolo qui, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, andiamo pure con il momento riservato alle farmacie di turno, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, venerdì ore 9. A Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Apicella, a Pino De Silvi Sant'Antonio, a Giovanova Galli De Leone via Gramsci, in Valdurata Adriatica, Alba Adriatica, San Martino Nereto, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino si chiama così, a Castello Isola Savini, a Montorio farmacia della Piazza, a Campri Marozzi, con Umberto Campri, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, che si trova in Piazza Orsini, praticamente al centro a Teramo Città. Signori, chiudiamo con le super classifiche del giorno, del giovedì, vediamo un po' prima di arrivare all'oroscopo, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate, 900, il caffè importante, il caffè che diverte, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria. 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, dunque Radio Amica International il 9 luglio 2027, il prossimo anno fa 50, complimenti. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo le super classifiche della settimana, tocca ai dischi. Il disco più venduto, Prince con Timeless, è un vecchio disco rimesso sul mercato. Al secondo, Steve Hackett con The Roaring Wolves. Al terzo, Michael Jackson, Thriller, pensate un po', con Thriller da 40 anni resiste ancora. Al quarto, Stray Kids, This Is That. Al quinto, The Weeknd, After Hours. Dunque andiamo invece nelle radio, al primo posto Safe,
0: Parlare d'amore, le più ascoltate, le più cliccate, le più richieste. Saif, Parlare d'amore. Al secondo, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al terzo, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Al quarto, Peggy Goo con New Woman. E al quinto, Madonna, Dance with Ria. Al sesto, Agel, Emagel Angel con Marvin to the Sun. E poi c'è Noemi, Tu cosa fai questa sera? Samurai J con Flamenco Paranoia. Anna, italianissima Anna, con Anna Pepe si chiama, con White Girl Wasted. Perfetto, comanda Safe, Parlare d'amore, bella canzone che voi ascoltate anche su Radio Amica tutti i giorni. Chiusura di Primissima, l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, subito due cose, due, sono due soltanto, poi subito l'oroscopo, prego.
2: Ricordi i tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande? Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, l'oroscopo di oggi, giovedì 10 settembre, Ariete, un fiorire di cambiamenti, contrassegna la giornata di oggi, anche se per il momento c'è ancora confusione. Toro, Venere che ti governa, si sposta dall'aria della bilancia all'acqua dello scorpione, via alla leggerezza. Gemelli, una configurazione vivace e dinamica innesca tra oggi e domani diversi cambiamenti, modificano la tua percezione delle cose. Cancro, difficile fare il punto su numerosi cambiamenti che si avvicendano nel cielo di oggi, ma ce n'è uno particolarmente favorevole, diventi protagonista. Leone, la giornata che precede la luna nuova di domattina ti invita a riconsiderare alcuni elementi su cui si regge il tuo attuale equilibrio economico. Vergine, la luna entrata nel tuo segno, dove domattina all'alba si congiungerà col sole, mentre in serata Mercurio ne esce. Bilancia, stamattina Venere è uscita dal tuo segno, a fine giornata arriva Mercurio a dargli cambio, i sentimenti passano apparentemente in secondo piano. Scorpione, l'arrivo di Venere nel tuo segno è un evento che si ripete ogni anno, questa volta il suo soggiorno sarà molto più lungo e suddiviso in due fasi. Sagittario, puoi scalare marcia e iniziare a fare il punto della situazione. Da fine aprile, con l'arrivo d'Urano nel tuo segno complementare, si sono susseguiti una serie di eventi positivi. Capricorno, non è più necessario esercitare pressioni per favorire un cambiamento radicale nel lavoro, questa tua urgenza adesso passa in secondo piano. Acquario, oggi Urano, il pianeta che ti governa, cambia direzione, inizia a tornare sui suoi passi, coinvolgendoti indirettamente. Pesci, il livello di tensione con cui hai convissuto da qualche mese si abbassa, ti trovi meno in balia di una sensazione di urgenza che rendeva difficile capire quali fossero le cose davvero importanti. Perfetto, bene. Allora, signori, andiamo subito col momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva La vita da grandi, su Rai 2 Italia-Svezia di pallavolo, su Rai 3 Le cose che non
0: Sai, documentario, Rete 4, Diritto Rovescio, Canale 5, Hotel Costiera, su Italia 1, Chicago Med, la 7, Speciale, Piazza Pulita, su TV 8, L'Amore Bugiardo, su 3, 9, Francesco Cicchella, B, Spettacolo, e poi su Sky le partite di Coppa dei Campioni, c'è la Roma che gioca in Turchia con il Fenerbahce, mentre il Como gioca in casa con l'Ipsia. È la prima volta del Como, clamoroso ma vero. Comunicazioni di servizio, domenica torna, domenica 13 settembre, questa domenica torna il Radio Domenica Show di Paolo Radamenti. Mobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Benedetto del Tronto, e lo shop online all'indirizzo di paolotrade.it. La musica, veniamo a vedere la musica più interessante per noi, e cioè abbiamo canzoni che chiaramente sono, come dire, una vetrina di successi. Va bene, perfetto. La raccolta porta a porta, chiudiamo qui. Dunque, oggi è 10 giovedì, carta e cartone questa sera, dopo le ore 20, sotto il portone di casa. Va bene, allora ci siamo, ricordiamo anche il nostro spot per contro la denatalità. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Ascoltaci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternazionale.it. Ok, ci siamo, grazie di tutto. Ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie per il vostro cortese ascolto. Buona giornata in compagnia di Radio Amica Internazionale. Ciao!

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Radamenti. Fantastico Showroom, conferme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta.

Assicura una vacanza d'estate favolosa, spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet La Sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 10 settembre 2026, San Pulcheria. Il segno PB del giorno, il segno del Toro. Tra le notizie di cui parleremo più tardi, sicuramente l'intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo detto in una trasmissione qualche annetto fa, va bene. Ci sono le dimissioni del ricercatore, perché dice l'intelligenza artificiale può sterminarci. Eh sì, perché c'è qualcuno che prenderà l'intelligenza artificiale per azioni belliche, va bene. E diventa un macello senza precedenti, e la terra può scomparire, questa è la realtà dei fatti, perché bisogna vedere questa intelligenza artificiale a chi capita, in mano a chi, questo è il problema. E ancora, raid sulle petroliere, il greggio vola oltre $100, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24, inflazione, tassi, timore dei mercati, l'isolamento di Netanyahu dopo gli ultimi attacchi, l'aereo di Zelensky sfiorato da un drone, poi viene tutto ridimensionato. Via libera del bossanese dietro il delitto Diabolik, max operazione, 7 arresti, omicidio commissionato con un pizzino. L'addio a Lorena Isceri, dunque l'amore non è possesso, dice il parroco durante l'omelia. Allora, di questo e altro parleremo più tardi. C'è la Coppa dei Campioni, ieri sera il Napoli ha perso con l'Arsenal 1-0 in casa, stasera invece gioca la Roma e gioca anche il Como, una serata niente male. Signori, stiamo per aprire primissima, diamoci una bella botta d'energia, tanto per cominciare bene. I pericoli nel mondo sono tanti e noi cerchiamo sempre di dire quali possono essere, vabbè, sentiamo un po', prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Ok, allora apriamo primissima con un grazie a tutti, gli auguri per Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 fa 50. Grazie. Dunque, su Radio Amica da oggi super appuntamento con canzoni imperdibili. Sì. Va bene, dunque, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fare amore, domani nascere un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. E ancora, super estate al Garden Lido a Tortoreto Lido, siamo sempre aperti. L'estate da noi continua. Ristorante e pizzeria Garden Lido. Tra poco la massima del giorno. Prima ancora arriva il ristorante Nero di Seppia, Giulia Nova Lido. Prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque allora veniamo alla massima del giorno. Sì, un amico se vuoi avere amici, ricordati degli altri se vuoi essere ricordato, ama se vuoi essere amato. Va bene, dunque è giusto così. Andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma se vuoi imparare a suonare gli strumenti e poi a cantare, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arriva Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Tra poco le notizie in evidenza, va bene, con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Dunque, perfetto così, andiamo con notizie in evidenza. Dunque, abbiamo il super tormentone dell'estate 2026, conosceremo il titolo della canzone esattamente domenica 13, ormai ci siamo, va bene, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show che torna appunto domenica 13 settembre. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili e Arredi. Nero di Seppia presenta i favolosi Crudi di Pesce, siamo in via Trieste 159 a Giulia Novalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Canzone, la canzone più della settimana, oltre la settimana, Canto d'amore sta per cambiare, arriva la canzone che è stato il tormentone dell'estate e che non è Canto d'amore, però ci è andato molto vicino questo brano, diciamolo tutta, Sveliamo una parte della classifica. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ma la tra poco, signori, il meteo, prima ancora una cosa importante e riguarda il Gardellido, sentiamo, prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque allora ci siamo, andiamo subito con
2: Il tempo che farà? Dunque, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento nel corso della giornata, però insomma potrebbe arrivare anche un po' di pioggia. Dunque, già oggi, domani sicuramente l'avremo la pioggia. Dunque, zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature: L'Aquila più 17, più 30, Sulmona più 20, più 34, Pescara più 23, più 30, Chieti più 20, più 31, Giulianova più 23, più 30, Teramo più 21, più 30, Roccaraso più 15, più 26, Martinsicuro più 24, più 30, San Benedetto del Tronto più 23, più 30. Questo è quanto. Siamo arrivati al 10, esattamente al 10 di settembre 2026. Corre il tempo, mamma mia. Dunque, allora, siamo arrivati al giorno numero 253 dell'anno 2026. Alla fine mancano 112. Il sole sorto alle 6:36 e tramonterà questa sera alle 19:17. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Allora, sentiamo un po', due cose importanti prima, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno in questo giovedì 10 settembre 2026, San Pulcheria è chiaramente il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del toro. Allora, andiamo con le notizie. Dunque, 11 settembre, 25 anni dopo, le grida, la polvere, l'orrore, e perdemmo ogni certezza. La gente moriva e noi non potevamo fare nulla, dice una cronista. Le Twin Towers per i newyorkesi segnavano il sud, era la nostra stella polare. Ci ritrovammo orfani. Guerre, sospetti, visioni, l'onda lunga dell'attacco che ha avvelenato il mondo. Da allora cambiarono l'intelligenza e la sicurezza, fu corsa a riarmo, gli eccessi di quella fase hanno alimentato poi anche le fratture sociali. La sfiducia nelle istituzioni ha nutrito anche il complottismo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, e siamo scusati a queste notizie, andiamo con il prossimo. Dunque, che questo petrolio, e ben non è una bella notizia, petrolio a $101 e gas europeo oltre 80, inflazione e tassi, timore dei mercati, i treasury ai massimi dal 2023 nonostante il buyback del tesoro. Sul metano europeo pesano gli attacchi nell'area di Yamal. Hormuz, raid americano sulle petroliere, l'Iran colpisce le basi in Giordania. Cresce la tensione del Golfo, Teheran prende di mira due navi americane. Intanto Bibi denuncia Haaretz per diffamazione, Bibi Netanyahu. Sul 7 ottobre avete detto soltanto un mare di bugie. La solitudine di Netanyahu travolto dalle sue stesse guerre. E ora anche Donald Trump in un certo senso lo scarica. Dunque andiamo oltre, scusate, con le altre notizie che abbiamo. Certo che a pensare insomma al prossimo inverno con benzina e gasolio che costa davvero tanto, e adesso anche il gas si avvicina, e questo soprattutto il gas che fa paura, per riscaldamento soprattutto. Va bene, dunque, accise verso la proroga fino al 24 settembre, la Lega dice sì allo scostamento, si valuta un prolungamento per altre due settimane, ma Meloni vorrebbe sterzare subito i suoi aiuti mirati. Il carroccio in pressing sugli alleati per chiedere un contributo dalle banche. Il nodo pensioni, la rivalutazione degli assegni può arrivare a costare fino a 10 miliardi di euro, oggi il Consiglio dei Ministri per varare un altro decreto tampone che però la Premier vorrebbe evitare. Più energia per la sicurezza, ma le famiglie al momento sono protette. Certo che se il gas chiaramente dovesse andare ancora su di giri, beh, insomma, capite bene che diventa poi un problema riscaldarsi comunque d'inverno. Va bene, anche se i tempi sono cambiati, è l'inverno vero, quello che dove fa freddo, va bene, mi sa che sta andando via. La tregua Salvini governatori, ma io voglio in prima linea, due ore di faccia a faccia tra i leader e il presidente Zaia, Fontana, Federica e Fugatti. Ora un manifesto insieme. Matteo apre ad una segreteria politica con i big delle regioni. Il messaggio del presidente Lombardo, basta visioni, ma i nordisti insistono sull'associazione per il settentrione. Tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia non voterà col PD, altrimenti salta il banco. La mossa dei democratici è la tentazione nel centrodestra per lo stop, per non mettere a rischio la legge elettorale. Bagarre sull'antisemitismo nel centro-sinistra, tre linee in un anticipo di primarie. Sul decreto legge le opposizioni si dividono, astensione non unanime nel PD, contrari ai Movimenti 5 Stelle, AVS e Sidi Renzi. Lite in piazza tra manifestanti, il gazebo possono acuire le distanze. Lite appunto nel gazebo del Partito Democratico, la festa dell'unità. Sit-in anti-Iran, la libertà non si impicca. Il silenzio non è mai una scelta neutrale. Oggi noi moderati è in piazza per Tarne e Romina, due ragazze iraniane di 19 anni che stanno pagando un prezzo terribile per avere avuto il coraggio di chiedere la libertà in Iran. Pensate un po', e poi vengono qui e li intervistiamo pure, questi signori arabi, va bene, e dicono: noi abbiamo il diritto
ma il diritto a casa vostra c'è? Questo è il problema. Va bene, Zelensky, paura del decollo, un drone minaccia l'aereo del presidente ucraino, Mosca chiede un trilaterale. La rivelazione del premier norvegese, l'impatto sfiorato tra Moldavia e Romania e i sospetti sui russi. Il Cremlino, possibile un vertice tra Trump, Putin e Xi Jinping a novembre in Cina. Il presidente dell'Ucraina, noi pronti al compromesso, ma tutti devono fare un passo in avanti. Lavrov contro l'Italia, Meloni domanda un cessate il fuoco, ma lo fa soltanto per prendere tempo. Trump esulta per l'FD, l'ira di Merz, cancellata la telefonata con Donald Trump. Dunque, la Germania è irritata per l'intervento alla Casa Bianca, inviata la chiamata in occasione dell'11 settembre. A Berlino, tensioni in Parlamento, in Sassonia 4 partiti su 5 non disponibili ad allearsi con l'estrema destra. E ancora, andiamo avanti, vediamo altra notizia. Dunque, Diabolik, presi i mandanti, 7 arresti dal bossanese, l'assenso al delitto, 9 prove per incastrare il killer. La svolta a 7 anni di delitto nel parco degli acquedotti a Roma. Per il GIP Michele Opazzo sarebbe responsabile morale del delitto, con Leandro Bennato e Alessandro Capriotti che lo hanno anche organizzato. Nelle indagini carabinieri e polizia risuona il nome di Calderon, indicato come autore materiale, ma assolto in appello. L'obiettivo è eliminare un concorrente scomodo e spregiudicato nel mercato della droga. L'omicidio commissionato da Michele Opazzo con un pizzino, non pagava i suoi debiti. Il pentito è PM, il figlio di Senese mi disse: vedi che succede, chi si mette contro di noi è rimasto sulla panchina, l'abbiamo mandato ad ammazzare. L'ammanco era di 350.000 euro. Ancora, i migliaia per addio a Lorena Esceri, il parroco: l'amore non è un possesso. Funerale con maxi schermi in Puglia, nel paese d'origine della donna uccisa sulla 1, bara bianca e palloncino rossi, la madre tiene in braccio il peluche di quando era bambina. L'orsacchiotto e Lorena come un angelo. Illegale, la procura valuta certamente sul ruolo della psichiatra, qualcuno può aver letto male i segnali di criticità. Certo che questa è una bruttissima storia, chiaramente forse la ragazza non doveva andare a quell'incontro, dunque, e non lo doveva accettare più. Il boss brusca stragi per aiutare il cavaliere, la figlia Berlusconi dice è inattendibile. Dare partiti di sinistra la colpa delle stragi mafiose nel 92-93 per aiutare lo sbarco in politica di Silvio Berlusconi e Forza Italia. Questo sarebbe stato il piano di Cosa Nostra, secondo la versione di Giovanni Brusca. Dunque, signori, andiamo ancora avanti e vediamo adesso invece a Teramo e dintorni. Commercio alla crisi non si arresta, persi 1000 negozi in 7 anni nel Teramano. La provincia di Teramo, il capoluogo, maglia nera in Abruzzo, con perdite che vanno oltre il 21%. Allarme Confesercenti, chiesta l'istituzione dello ZES nei centri cittadini con fiscalità agevolata. Città e borghi cambiano volto, botteghe e vendite al dettaglio lasciano il posto a bar e ristoranti. A Roseto le prove della notte ai serpenti lo chiedono. La proposta arriva dal consigliere comunale Giuseppe, sarebbe un grande ritorno d'immagine per Roseto. Il Teramo ha già dato la disponibilità ad ospitare il concertone 2027 e si susseguono le candidature. Però, signori, non affannatevi, è solo una questione di moneta. Chi offre di più prende la notte dei serpenti. Tutto qui. Bar, servizi e sala d'attesa, inaugurata l'autostazione. Dopo 4 anni di lavori, l'area di snodo degli autobus è totalmente fruibile. Tua comune regione al taglio del nastro. L'intervento è costato 800.000 euro. Finalmente aperta l'autostazione in piazzale San Francesco. Operante, vai. Dunque, santuario trasferito del mercato, via le bancarelle per 2 sabati. Il comune valuta la riorganizzazione degli stalli. L'amministrazione corre veloce verso l'ipotesi di liberare Largo Madonna delle Grazie dal parcheggio. L'idea, nata dopo il rifacimento del manto stradale con asfalto stampato, verrà approfondita nei prossimi giorni e la valutazione delle ultime ore è quella di riposizionare alcuni stalli a pagamento nelle zone laterali della piazza, ma in piazza Madonna delle Grazie non si potrà parcheggiare. Potrei anche essere d'accordo, però bisogna trovare altri posti per parcheggiare.
7 coltellate avanti alla chiesa, grave in via Pannella un tunisino colpito dopo una lite con dei connazionali. In piazza Martiri 6 cinghiate tra 10 giovani. Una lite iniziata davanti a un bar e proseguita nelle vie vicine, poi l'accoltellamento davanti alla chiesa. Un giovane ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo, dopo essere stato raggiunto da 7 coltellate sferrate da qualcuno che dopo il gesto si è dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito un ragazzo tunisino di 25 anni, l'aggressione si è consumato ieri attorno alle 22 davanti all'ingresso della chiesa del Sacro Cuore di via Pannella. E ancora in piazza Marte Libertà, dunque, c'è stato un regolamento di conti tra bande e non si esclude che possa essere collegato alla rissa avvenuta la sera precedente in piazza Marte Libertà, dove è rimasto ferito un altro tunisino. E ancora, auto su una scalinata a bordo mamma e figli. La Citroen è finita fuori strada in una curva e ha divelto una ringhiera. Famiglia illesa ma sotto shock. L'oncologia, eccellenza italiana, salute e cura delle persone, reparto ospedale Mazzini ottiene la certificazione MASC. Nel reparto di oncologia ospedale Teramano è stata presentata la targa della certificazione che identifica il reparto come centro di eccellenza per le cure di supporto di oncologia. Andiamo ancora avanti. Esce da Colcane e cade in un pozzo, salvato. Il 70enne è precipitato per 4 metri in una buca, poi per la raccolta d'acqua nascosta dalla vegetazione. Non è grave. Lunghi momenti di apprensione per un 70enne. L'uomo è uscito chiaramente col suo cane, a un certo punto ha trovato una buca, è caduto dentro, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo richiesta d'aiuto lanciato da un amico. Il recupero si è concluso al meglio senza gravi conseguenze. L'incidente si è verificato nel territorio comunale di Torricella Sicura. Sì, però vorrei sapere chi lascia sotto cespugli eccetera, sotto l'erba, un pozzo di 4 metri aperto. Insomma, voglio dire, anche qui chi ha colpa dovrebbe pagare il debito. Rubano alcolici per 2.500 euro da un locale, due minorenni denunciati dalla polizia. Hanno rubato alcolici per oltre 2.500 euro e poi sono fuggiti, ma poco dopo la polizia li ha rintracciati e denunciati, recuperando tutta la refurtiva. L'episodio si è verificato martedì sera, visto protagonisti due ragazzi minorenni, un italiano e l'altro straniero. Costringe l'amica a prostituirsi, se non lo fai uccidiamo i tuoi. Dopo 10 anni dai fatti è finita processo con l'accusa di aver costretto a prostituirsi l'amica connazionale, fatta arrivare in Italia con la promessa di un posto da barista. E ancora, sventano una truffa, premiati a Notaresco, anziana raggirata, attestati di riconoscenza a 3 carabinieri, dunque attestati di conoscenza ai carabinieri della stazione di Notaresco, che lo scorso giugno hanno sventato una truffa ai danni di una 75enne arrestato in flagranza e presunto responsabile. Turista di Arezzo muore sulla spiaggia di Teramo ad Alba Adriatica, l'uomo si è sentito male in acqua, è arrivato sulla riva ed è svenuto, inutili manovre di rianimazione. Il 74enne era in vacanza con la famiglia. La tragedia si è consumata all'altezza dell'hotel Atlas. Strada chiusa a Tortoreto per la perdita d'acqua. Ieri, a causa di una vistosa perdita d'acqua, è stata chiusa temporaneamente via Da Vinci a Tortoreto con restringimento della carreggiata. Pista ciclopedonale, iter sbloccato, si parte col secondo tracciato. L'Unione dei Comuni dà il via libera alla progettazione per opera stanziata 1.400.000 euro. Si attendono i fondi per il completamento previsto fino al collegamento con Civitella del Tronto. Ad Ancarano via l'antenna della telefonia dopo la vittoria in tribunale. Disattivata la frequenza, il comitato successo di cittadini e amministrazione comunale, col no della sesta sezione del Consiglio di Stato al ripetitore Iliad Italia, Iliad, che ha accolto integralmente l'appello, ha proposto al comune di Ancarano chiaramente per portare via l'antenna. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. A 90 anni muore lo storico giostraio Medini, da oltre mezzo secolo gestiva il Luna Park, la figlia era di Ancona, questa città gli piacque subito. Ex Colonia Marina e Rosso di Sera, accordo tra Comune e Invimit, si sblocca l'iter per le due strutture abbandonate da tempo. Il sindaco, un confronto costruttivo, dopo l'assicurazione sui lavori, il Comune revoca l'ordinanza per la rimozione dello chalet. Il prossimo passo sarà quello di rendere operativo il contratto sottoscritto nei mesi scorsi, il gruppo di imprenditori pronto per la ristrutturazione. E ancora andiamo avanti. Dunque,
più attenzione al centro storico, a Genova, al circolo del PD Pica, servono agevolazioni per chi decide di aprire qui un'attività. Andiamo a Roseto, centrodestra spaccato sul candidato a sindaco, fumata nera dopo l'incontro tra Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia e circolo locale, non si trova l'accordo sul nome di 40. E ancora veniamo a un'altra notizia: al comune di Roseto è Fineo, Domenico Fineo, il nuovo dirigente del settore urbanistico del comune di Roseto. Riserva Borsacchio, Natte, 47 tartarughe Caretta Caretta, sono 47 fino ad oggi le tartarughe Caretta Caretta nate nella spiaggia della riserva di Borsacchio martedì sera. Sempre a Roseto ripartono i lavori dell'impianto sportivo Bologna Paese, approvata la perizia di variante, sarà realizzata anche una tribuna da 148 posti. E ancora, alloggi atti ai lavori bloccati, residenti ancora fuori dal 2016, i gruppi di opposizione chiedono interventi immediati in via Spezzaferro, ora c'è soltanto degrado. Il presidente dell'azienda territoriale Grotta, entro fine mese i primi lavorati da parte dei progettisti. E ancora, Cocciniglia a Pineto, piano con la regione Abruzzo, incontro con i tecnici, servizio fitosanitario sul calendario dei trattamenti. Fibrosi cistica Villa Figliani è stata illuminata di blu. E ancora, altri tour sotterranei nella città, domani visita alle antiche cisterne e sabato il giro tra i palazzi storici del centro. Ultimi appuntamenti estivi ad Atri che permetteranno a quelli che hanno scelto il paese il mese di settembre per godersi le vacanze di scoprire il patrimonio storico, artistico e culturale della città ducale di Atri. Bene, è tutto signori, adesso andiamo con il paginone dello sport. Veniamo ai risultati della seconda giornata: Barcellona Feyenoord 5-1, Coppa dei Campioni, Stoccarda Wiking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, perdeva 1-0, Napoli Arsenal 0-1, poca cosa il Napoli che si è soltanto difeso contro l'Arsenal, va bene, finisce 1-0, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sport Galatasaray 3-1 stasera, Fenerbahce Roma, PSV Shakhtar, Bayern Monaco Bodo Klint, Como Lipsia, debutta il Como in Coppa dei Campioni, è storica la giornata, Manchester United, scusate, Sabah Baku e Slavia Praga Linz. Veniamo al Napoli che ha perso con l'Arsenal 1-0, il bunker costruito da Allegri davanti alla difesa, alla porta difesa da Meret, resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, poi arriva il gol al 75esimo di Odegaard. Signori, a quel punto naturalmente non c'è stato più nulla da fare, il Napoli non aveva la forza poter rifare il gol del pareggio. Dunque Grosso, mister Grosso a Paratici: se mi vuoi bene mandimi via, il tecnico esonerato voleva lasciare ma senza dimissioni, la Fiorentina ora studia un'azione legale. A far precipitare la situazione tra la Fiorentina e il mister pescarese Fabio Grosso sarebbe stata una frase pronunciata dallo stesso tecnico durante il confronto con Paratici: se mi vuoi bene mi devi esonerare. Il tecnico avrebbe inoltre definito la squadra inallenabile. È successo anche a Sarri quando allenava la squadra, allenava la Juventus di Cristiano Ronaldo, era inallenabile. Va bene, dunque Alcaraz, veniamo al tennis, si arrende Alcaraz a Shelton, addio alla corona US Open, la difesa del titolo da parte di Carlos Alcaraz si infrange nella notte a New York al cospetto di Ben Shelton. Perde, ma si è giocato fino alle 3:30 del mattino, pensate un po', c'è tutta la notte. Vabbè, Italvolley a Napoli via gli europei maschili, il campo da gioco è incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Per realizzarlo 200 operai hanno lavorato senza sosta. Il risultato finale è un'arena di livello internazionale nel cuore di piazza del plebiscito. E ancora oggi tocca a Roma e Como il primo ballo tra le grandi, i giallorossi in trasferta contro Fenerbahce, Gasperini i ragazzi sono pronti, al Senigallia atteso Lipsia, Fabregas senza paura
è una gara come le altre, partitissima naturalmente, da vedere questo Como Lipsia stasera. Beh, insomma, il Como potrebbe far sua la partita, eh. E attenzione a questa Roma che penso che sia davvero completa, nonostante che Gasperini si lamenti ancora che mancano le ali eccetera, ma io credo che abbia tutto, eh. Abbia il tronco, le ali, questa Roma, dunque andiamo ancora avanti e vediamo poi i risultati stasera. Avellino Rodriguez, c'è la proposta ufficiale del club. Avellino James Rodriguez ora sembra più di un sogno. Il club irpino ha ufficialmente inoltrato l'offerta per ingaggio del colombiano. La società Rotogli Indugi e ha inviato al procuratore e all'attaccante la prima proposta, contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. La cifra è sul 1 milione di euro, 2 per l'eventuale secondo anno, a fronte di una richiesta di 1,5 milioni, estendibile a 2 con vari bonus. Quindi l'Avellino propone la metà, vedremo un po' che succede. E veniamo al Pescara Calcio. Merola tra gol e riscatto, il Pescara aspetta il suo 10. Il Bomber pronto a tornare contro l'Atalanta Under 23 dopo lo stop per infortunio. Sono tornati in gruppo anche Motta e Parigi, che martedì non avevano svolto il lavoro con la squadra, ed ausilio per la porta Wikai sarà ancora preferito a Ivano Saio. Dunque, intanto c'è un'associazione Pescara Biancazzurra, azionariato popolare, incontro in programma, vediamo come che succede a quelle parti. A Teramo non è che è andata poi tanto bene l'azionariato popolare, vabbè. Dunque a Pineto con la Sammenettese per un rilancio, ancora fuori per squalifica delle Moniche, possibile staffetta di Renzo Dorazio. Veniamo alla Serie D. Il Teramo Calcio che affronta il Notaresco, gran derby a Teramo, cresce l'attesa per questo derby. Il Biancorosso De Santis, daremo il massimo, il presidente Di Battista, i ragazzi sono carichi e già pronti per questa super sfida, la seconda giornata Teramo Notaresco, la terza è Angelana Teramo, eh. Dunque l'uno contro l'altra, di nuovo a distanza di 2 settimane, Teramo Notaresco si ritrovano sabato allo stadio Bonolis per questa super sfida. A Giulianova, Pergolizzi predica calma, Giulianova serve tempo, il tecnico dei Gelorossi torna a parlare dopo le sconfitte in Coppa Italia e campionato. Sempre una cosa ovvia, ma dobbiamo lavorare tanto, la squadra c'è ed è forte, adesso bisogna soltanto aspettare avere ancora un po' di tempo per amalgamare tutta la squadra e per far sì che mettono alla testa gli insegnamenti di Pergolizzi. Questo è quanto, sicuramente ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Il Giulianova, seconda giornata, va a giocare contro il Vigor Senigallia, non poteva capitare di peggio perché Vigor Senigallia è lanciatissima, vedremo che succede. Serie D ancora, Sant'Egidiese in grosso, ufficiale, il difensore ha firmato, finalmente l'attesa è finita, dopo 15 giorni di allenamento il difensore Gianmarco Ingrosso ha raggiunto l'accordo con la Sant'Egidiese. Beh, insomma, è un grosso acquisto per la Sante, che già ha vinto la prima partita, vedremo un po' che cosa accade a seguire. Veniamo al calcio dilettanti eccellenza, Chieti a rischio incidenti, a Francavilla senza tifosi, e c'è Montesilvano, Folgore, Curi Pescara, una delle squadre favorite del campionato, sabato la sfida tutta pescarese. Il derby Francavilla-Chieti torna 19 anni dopo, ma si giocherà senza tifosi neroverdi. Il prefetto di Chieti, Silvano D'Agostino, ha disposto il divieto di vendita di biglietti, quindi i tifosi chietini non potranno andare a vedere la partita a Francavilla. Dunque, stop con le notizie, signori, andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Prego.

Tour edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura. Sono gli ultimi giorni e poi arriva naturalmente il nuovo concorso su Radio Mica, il nuovo festival. Bene, andiamo subito con gli appunti di Radio Mica International. Dunque, cosa va da oggi su Radio Mica? Bene, le canzoni, come dire, in evidenza, va bene, di questi giorni, in un mare azzurro di belle canzoni su Radio Mica International. Bene, domenica 13 settembre alle ore 10:15 torna il Radio Domenica Show con la sua prima puntata, tanti gli ospiti, va bene, e nel corso della trasmissione vi daremo il titolo e faremo ascoltare la canzone Tormentone dell'estate 2026 che voi avete scelto, voi che ci ascoltate, va bene? Perfetto, sono 10 le canzoni, tra queste 10 il Tormentone, cioè la canzone che è arrivata al primo posto, bene? E ancora, abbiamo fatto Poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, Disco Dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, disco novità, sono tanti angolini che fanno la felicità di chi ci ascolta e ne siamo contenti. Di Santa Bovina Arredi dal 1910 l'arredamento in Abruzzo sulla via nazionale 5 San Nicolo a Tordino. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, l'abbiamo già detto, torna domenica 13 di settembre dalle ore 10:15 in poi. Signori, tra poco le notizie riservate, prima arriva il momento di Casa Delfico, sentiamo, prego, vai. Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo.

0: allora abbiamo subito ristorante a base di pesce arricchito da sante, Tortoretto Alto, Residence Tortorella, eh. Dunque, per chiaramente gustare un pesce cucinato alla grande, arlecchino da sante, al telefono 347 37 64 271, gran fine settimana. E ancora, stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Lorido, un mondo di risparmio di servizi e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre dal lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Veniamo alla raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 10 di settembre. Stasera cosa va? Carta e cartone. Dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Signori, siamo arrivati alla fortuna perché oggi giovedì si torna a giocare. Va bene, facciamo gli auguri più belli, vi cerchiamo di darvi una mano, un aiuto. A volte ci riusciamo, a volte no. Il mondo è bello perché va così, Va bene, sentiamo, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene bene bene. Dunque allora signori, andiamo pure avanti perché adesso abbiamo il momento riservato alla fortuna, concorso numero 145. Attenzione, stasera il 6 al Superenalotto vale qualcosa come 222 milioni e 400 mila euro. Vai. Veniamo adesso invece al gioco del lotto. Dunque, rotte scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 10, 12, 17 abbinate al 35 e 36. Ripeto, 10, 12, 17 abbinate al 35 e 36. Su Torino e Venezia 56, 58, 63 abbinate al 40 e 41. Ripeto, 56, 58, 63 abbinate al 40 e 41 su Torino e Venezia. Buone vincite a tutti. Le farmacie di turno in agguato con sosta gustosa, sentiamo un po', pronti, via, vai, in arrivo, eccolo qui, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo signori, andiamo pure con il momento riservato alle farmacie di turno, Teramo città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, venerdì ore 9, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Apicella, a Pinete Silvi Sant'Antonio, a Giunova Galli De Leone, via Gramsci, in Val Durata Adriatica, Alba Adriatica, San Martino Nereto, a Roseto Candelori sulla via nazionale, a Montefino, farmacia Montefino si chiama così, a Castello Isola Savini, a Montorio farmacia dalla piazza, a Campri Marozzi con Umberto Campri, Teramo città, Crocetti Guerrieri, che si trova in piazza Orsini, praticamente al centro a Teramo città. Signori, chiudiamo con le super classifiche del giorno, del giovedì, vediamo un po' prima di arrivare all'oroscopo, sentiamo, prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari.

0: Fair 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili.
1: Ok, bene così. Dunque, Radio Amica Internazionale, il 9 luglio 2027, il prossimo anno, fa 50. Complimenti. Va bene, dunque, andiamo ancora avanti perché abbiamo le super classifiche della settimana. Tocca ai dischi. Il disco più venduto, Prince con Timeless, è un vecchio disco rimesso sul mercato. Al secondo, Steve Hackett con The Roaring Wolves. Al terzo, Michael Jackson, Thriller, pensate un po', con Thriller da 40 anni resiste ancora. Al quarto, Stray Kids, This Is That. Al quinto, The Weeknd, After Hours. Dunque, andiamo invece nelle radio. Al primo posto, Saif, Parlar d'amore, le più ascoltate, le più cliccate, le più richieste. Saif, Parlar d'amore. Al secondo, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al terzo, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Al quarto, Peggy Gou con New Woman. E al quinto, Madonna, Densutria. Al sesto, Agel, Emagel Angel con Marvin to the Sun. E poi c'è Noemi, Tu cosa fai questa sera? Samurai J con Flamenco Paranoia. Anna, italianissima Anna, con Anna Pepe si chiama, con White Girl Wasted. Perfetto, comanda Safe, Parlar d'amore, bella canzone che voi ascoltate su, anche sulla Nemica tutti i giorni. Chiusura di primissima, l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, subito due cose, due, sono due soltanto, poi subito l'oroscopo, prego.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucina. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene, l'oroscopo di oggi, giovedì 10 settembre, Ariete, un fiorire di cambiamenti, contrassegna le giornate di oggi, anche se per il momento c'è ancora confusione. Toro, Venere che ti governa, si sposta dall'aria della bilancia all'acqua dello scorpione, via alla leggerezza. Gemelli, una configurazione vivace e dinamica innesca tra oggi e domani diversi cambiamenti e modificano la tua percezione delle cose. Cancro, difficile fare il punto su numerosi cambiamenti che si avvicendano nel cielo di oggi, ma ce n'è uno particolarmente favorevole, diventi protagonista. Leone, la giornata che precede la luna nuova di domattina ti invita a riconsiderare alcuni elementi su cui si regge il tuo attuale equilibrio economico. Vergine, la luna entrata nel tuo segno, dove domattina all'alba si congiungerà col sole, mentre in serata Mercurio ne esce. Bilancia, stamattina Venere è uscita dal tuo segno, a fine giornata arriva Mercurio a dargli cambio, i sentimenti passano apparentemente in secondo piano. Scorpione, l'arrivo di Venere nel tuo segno, un evento che si ripete ogni anno, questa volta il suo soggiorno sarà molto più lungo e suddiviso in due fasi. Sagittario, puoi scalare marcia e iniziare a fare il punto della situazione. Da fine aprile, con l'arrivo di Urano nel tuo segno complementare, si sono susseguiti una serie di eventi positivi. positivi. Capricorno, non è più necessario esercitare pressioni per favorire un cambiamento radicale nel lavoro, questa tua urgenza adesso passa in secondo piano. Acquario, oggi Urano, il pianeta che ti governa, cambia direzione, inizia a tornare sui suoi passi coinvolgendoti indirettamente. Pesci, il livello di tensione con cui hai convissuto da qualche mese si abbassa, ti trovi meno in balia di una sensazione di urgenza che rendeva difficile capire quali fossero le cose davvero importanti. Perfetto, bene. Allora, signori, andiamo subito con il momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva La vita da grandi, su Rai 2 Italia-Svezia di pallavolo, su Rai 3 Le cose che non sai, documentario, Rete 4 Diritto Rovescio, Canale 5 Hotel Costiera, su Italia 1 Chicago Med, la 7 Speciale Piazza Pulita, su TV 8 L'amore bugiardo, su 3-9 Francesco Cicchella B Spettacolo, e poi su Sky le partite di Coppa dei Campioni. C'è la Roma che gioca in Turchia con il Fenerbahce, mentre il Como gioca in casa con l'Ipsia. È la prima volta del Como, clamoroso ma vero. Comunicazioni di servizio, domenica torna, domenica 13 settembre, questa domenica torna il Radio Domenica Show di Paolo Radamenti. Mobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Meteo del Tronto, e lo shop online all'indirizzo di paolotrade.it. La musica, vediamo a vedere la musica.

Va bene così, hai scelto magnificamente. Hai scelto Radio Amica International Teramo. Ogni giorno tanta musica, buone notizie e tanta compagnia in più. Radio Amica International Teramo è davvero un'altra cosa.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

0: festa.
1: Radio Amica International. Ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Radamenti. Fantastico showroom, confirme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

fermati qui, così sei già con me, sei con Radio Amica. Quando mi trovi sei più tranquillo, sei a casa tua. 100 MHz, Radio Amica International, bella la vita.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le mini moto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: pretendo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

Mamma. Oh, mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mamma.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 10 settembre 2026, San Pulcheria. Il segno più del giorno, il segno del toro. Tra le notizie di cui parleremo più tardi, sicuramente l'intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo detto in una trasmissione qualche annetto fa, va bene. Ci sono le dimissioni del ricercatore, perché dice l'intelligenza artificiale può sterminarci. Eh sì, perché c'è qualcuno che prenderà l'intelligenza artificiale per azioni belliche, va bene, e diventa un macello senza precedenti, e la terra può scomparire. Questa è la realtà dei fatti, perché bisogna vedere questa intelligenza artificiale a chi capita, in mano a chi. Questo è il problema. E ancora raid sulle petroliere, il greggio vola oltre $100, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24, inflazione, tassi, timore di mercati, l'isolamento di Netanyahu dopo gli ultimi attacchi, l'aereo di Zelensky sfiorato da un drone, poi viene tutto ridimensionato. Via libera del bossanese dietro il delitto Diabolik, max operazione, 7 arresti, omicidio commissionato con un pizzino. L'addio a Lorena Isceri, dunque l'amore non è possesso, dice il parroco durante l'omelia. Allora, di questo e altro parleremo più tardi. C'è la Coppa dei Campioni, ieri sera il Napoli ha perso con l'Arsenal 1-0 in casa, stasera invece gioca la Roma e gioca anche il Como, una serata niente male. Signori, stiamo per aprire primissima, diamoci una bella botta d'energia, tanto per cominciare bene. I pericoli nel mondo sono tanti e noi cerchiamo sempre di dire quali possono essere, vabbè, sentiamo un po', prego regia, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e voi. Ok, allora apriamo primissima con un grazie a tutti, gli auguri per Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 fa 50, grazie. Dunque, su Radio Amica da oggi super appuntamento con canzoni imperdibili, sì. Va bene, dunque, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte fa l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni, e ancora super estate al Gardelido a Tortoreto Lido, siamo sempre aperti, l'estate da noi continua, ristorante e pizzeria Gardelido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva il ristorante Nero di Seppia, Giulianova Lido, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina, ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque allora veniamo alla massima del giorno. Sì, un amico se vuoi avere amici, ricordati degli altri se vuoi essere ricordato, ama se vuoi essere amato. Va bene, dunque è giusto così. Andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma se vuoi imparare a suonare gli strumenti e poi a cantare, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arrivo a Sigino Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Tra poco le notizie in evidenza, va bene, con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Bene, dunque, perfetto così, andiamo con notizie in evidenza. Dunque, abbiamo il super tormentone dell'estate 2026, conosceremo il titolo della canzone esattamente domenica 13, ormai ci siamo, va bene, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show che torna appunto domenica 13 settembre. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili e Arredi. Nero di Seppia presenta i favolosi Crudi di Pesce, siamo in via Trieste 159 a Giulia Navalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Canzone, la canzone più più della settimana, oltre alla settimana, Canto d'amore sta per cambiare, arriva la canzone che è stato il tormentone dell'estate e che non è Canto d'amore, però ci è andato molto vicino questo brano, diciamolo tutta, Svegliamo una parte della classifica. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, la serata speciale, insomma 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Ma la tra poco, signori, il meteo, prima ancora una cosa importante e riguarda il Gardellido, sentiamo, prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque allora ci siamo, andiamo subito con il tempo che farà. Dunque, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento nel corso della giornata, però insomma potrebbe arrivare anche un po' di pioggia. Dunque, già oggi, domani sicuramente l'avremo la pioggia. Dunque, zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature, l'Aquila più 17 più 30, Sulmona più 20 più 34, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20
2: Chieti più 31, Giulianova più 23 più 30, Teramo più 21 più 30, Roccaraso più 15 più 26, Martinsicuro più 24 più 30, San Benedetto del Tronto più 23 più 30. Questo è quanto, siamo arrivati al 10, esattamente al 10 di settembre 2026, corre il tempo, mamma mia. Dunque, allora, siamo arrivati al giorno numero 253 dell'anno 2026, alla fine mancano 112. Il sole sortò alle 6:36 e tramonterà questa sera alle 19:17. Bene, signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Allora, sentiamo un po', due cose importanti prima, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno in questo giovedì 10 settembre 2026. San Pulcheria è chiaramente il santo del giorno, il segno più più del giorno, il segno del toro. Allora, andiamo con le notizie. Dunque, 11 settembre, 25 anni dopo, le grida, la polvere, l'orrore, e perdemmo ogni certezza. La gente moriva e noi non potevamo fare nulla, dice una cronista. Le Twin Towers per i newyorkesi segnavano il sud, era la nostra stella polare. Ci ritrovammo orfani. Guerre, sospetti, visioni, l'onda lunga dell'attacco che ha avvelenato il mondo. Da allora cambiarono l'intelligenza e la sicurezza, fu corsa a riarmo, gli eccessi di quella fase hanno alimentato poi anche le fratture sociali. La sfiducia nelle istituzioni ha nutrito anche il complottismo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, siamo scusati a queste notizie. Andiamo con il prossimo. Dunque, che è questo? Petrolio, non è una bella notizia. Petrolio a $101 e gas europeo oltre 80. Inflazione e tassi, timori dei mercati. I treasury ai massimi dal 2023, nonostante il buyback del tesoro sul metano europeo, pesano gli attacchi nell'area di Yamal. Hormuz, raid americano sulle petroliere, l'Iran colpisce le basi in Giordania. Cresce la tensione del Golfo, Teheran prende di mira due navi americane. Intanto Bibi denuncia Haaretz per diffamazione, Bibi Netanyahu. Sul 7 ottobre avete detto soltanto un mare di bugie. La solitudine di Netanyahu travolto dalle sue stesse guerre. E ora anche Donald Trump in un certo senso lo scarica. Dunque andiamo oltre, con le altre notizie che abbiamo. Certo che a pensare, insomma, al prossimo inverno con benzina e gasolio che costa davvero tanto, e adesso anche il gas si avvicina, e questo soprattutto il gas che fa paura, per riscaldamento soprattutto. Va bene, dunque, accise verso la proroga fino al 24 settembre, la Lega dice sì allo scostamento, si valuta un prolungamento per altre due settimane, ma Meloni vorrebbe sterzare subito su aiuti mirati. Il carroccio in pressing sugli alleati per chiedere un contributo dalle banche. Il nodo pensioni, la rivalutazione degli assegni può arrivare a costare fino a 10 miliardi di euro. Oggi il Consiglio dei Ministri per varare un altro decreto tampone, che però la Premier vorrebbe evitare. Più energia per la sicurezza, ma le famiglie al momento sono protette. Certo che se il gas chiaramente dovesse andare ancora su di giri, beh, insomma, capite bene che diventa poi un problema riscaldarsi comunque d'inverno. Va bene, anche se i tempi sono cambiati, è l'inverno vero, quello che dove fa freddo, va bene, mi sa che sta andando via. La tregua a Salvini, governatori, ma io voglio in prima linea, due ore di faccia a faccia tra i leader e il presidente Zaia, Fontana, Federica e Fugatti. Ora un manifesto insieme. Matteo apre ad una segreteria politica con i big delle regioni. Il messaggio del presidente Lombardo, basta divisioni, ma i nordisti insistono sull'associazione per il settentrione. Tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia non voterà col PD, altrimenti salta il banco. La mossa dei democratici è la tentazione nel centro-destra per lo stop, per non mettere a rischio la legge elettorale. Bagarre sull'antisemitismo nel centro-sinistra, tre linee, un anticipo di primarie. Sul decreto legge le opposizioni si dividono, astensione non unanime nel PD, contrari ai Movimenti 5 Stelle, AVS e Sidi Renzi. Lite in piazza tra manifestanti e gazebo possono acuire le distanze. Lite appunto nel gazebo del Partito Democratico, la festa dell'unità. Sit-in anti-Iran, la libertà non si impicca. Il silenzio non è mai una scelta neutrale. Oggi noi moderati è in piazza per Tarne e Romina, due ragazze iraniane di 19 anni che stanno pagando un prezzo terribile per avere avuto il coraggio di chiedere la libertà in Iran. Pensate un po', e poi vengono qui e li intervistiamo pure, questi signori arabi, va bene, e dicono: noi abbiamo il diritto ma il diritto a casa vostra c'è? Questo è il problema.
Va bene, Zelensky, paura del decollo, un drone minaccia l'aereo del presidente ucraino, Mosca chiede un trilaterale. La rivelazione del premier norvegese, l'impatto sfiorato tra Moldavia e Romania e i sospetti sui russi. Il Cremlino, possibile un vertice tra Trump, Putin e Xi Jinping a novembre in Cina. Il presidente dell'Ucraina, noi pronti al compromesso, ma tutti devono fare un passo in avanti. Lavrov contro l'Italia, Meloni domanda un cessate il fuoco, ma lo fa soltanto per prendere tempo. Trump esulta per l'FD, l'ira di Merz, cancellata la telefonata con Donald Trump. Dunque, la Germania irritata per l'intervento alla Casa Bianca, inviata la chiamata in occasione l'11 settembre. A Berlino, tensioni in Parlamento, in Sassonia 4 partiti su 5 non disponibili ad allearsi con l'estrema destra. E ancora, andiamo avanti, vediamo altra notizia. Dunque, Diabolik, presi i mandanti, 7 arresti dal bossanese, l'assenso al delitto, nuove prove per incastrare il killer. La svolta a 7 anni di delitto nel parco degli acquedotti a Roma. Per il GIP Michele Opazzo sarebbe responsabile morale del delitto, con Leandro Bennato e Alessandro Capriotti che lo hanno anche organizzato. Nelle indagini carabinieri e polizia risuona il nome di Calderon, indicato come autore materiale, ma assolto in appello. L'obiettivo è eliminare un concorrente scomodo e spregiudicato nel mercato della droga. L'omicidio commissionato da Michele Opazzo con un pizzino, non pagava i suoi debiti. Il pentito è PM, il figlio di Senese mi disse: vedi che succede, chi si mette contro di noi è rimasto sulla panchina, l'abbiamo mandato ad ammazzare. L'ammanco era di 350.000 euro. Ancora, in migliaia per addio a Lorena Esceri, il parroco, l'amore non è un possesso. Funerale con maxi schermi in Puglia, nel paese d'origine della donna uccisa sulla 1. Bara bianca e palloncino rossi, la madre tiene in braccio il peluche di quando era bambina. L'orsacchiotto e Lorena come un angelo. Illegale, la procura valuta certamente sul ruolo della psichiatra, qualcuno può aver letto male i segnali di criticità. Certo che questa è una bruttissima storia, chiaramente forse la ragazza non doveva andare a quell'incontro, dunque, e non lo doveva accettare più. Il boss brusca stragi per aiutare il cavaliere, la figlia Berlusconi dice è inattendibile. Dare ai partiti di sinistra la colpa delle stragi mafiose nel 92-93 per aiutare lo sbarco in politica di Silvio Berlusconi e Forza Italia. Questo sarebbe stato il piano di Cosa Nostra, secondo la versione di Giovanni Brusca. Dunque, signori, andiamo ancora avanti e vediamo adesso invece a Teramo e dintorni. Commercio, la crisi non si arresta, persi 1000 negozi in 7 anni nel Teramano. La provincia di Teramo, il capoluogo, maglia nera in Abruzzo, con perdite che vanno oltre il 21%. Allarme Confesercenti, chiesta l'istituzione dello ZES nei centri cittadini con fiscalità agevolata. Città e borghi cambiano volto, botteghe e vendite al dettaglio lasciano il posto a bar e ristoranti. A Roseto le prove della notte ai serpenti lo chiedono. La proposta arriva dal consigliere comunale Giuseppe, sarebbe un grande ritorno d'immagine per Roseto. Il Teramo ha già dato la disponibilità ad ospitare il concertone 2027 e si susseguono le candidature. Però, signori, non affannatevi, è solo una questione di moneta. Chi offre di più prende la notte dei serpenti. Tutto qui. Bar, servizi e sala d'attesa, inaugurata l'autostazione. Dopo 4 anni di lavori, l'area di snodo degli autobus è totalmente fruibile. Tua comune regione al taglio del nastro. L'intervento è costato 800.000 euro. Finalmente aperta l'autostazione in piazzale San Francesco. Operante, vai. Dunque, santuario trasferito del mercato, via le bancarelle per 2 sabati. Il comune valuta la riorganizzazione degli stalli. L'amministrazione corre veloce verso l'ipotesi di liberare Largo Madonna delle Grazie dal parcheggio. L'idea, nata dopo il rifacimento del manto stradale con asfalto stampato, verrà approfondita nei prossimi giorni e la valutazione delle ultime ore è quella di riposizionare alcuni stalli a pagamento nelle zone laterali della piazza, ma in piazza Madonna delle Grazie non si potrà parcheggiare. Potrei anche essere d'accordo, però bisogna trovare altri posti per parcheggiare. 7 coltellate avanti alla chiesa, grave, in via Pannella un tunisino colpito dopo una lite con deconazione
personali. In Piazza Martiri si è cinghiate tra 10 giovani. Una lite iniziata davanti a un bar e proseguita nelle vie vicine, poi l'accoltellamento davanti alla chiesa. Un giovane ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo, dopo essere stato raggiunto da 7 coltellate sferrate da qualcuno che dopo il gesto si è dileguato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito un ragazzo tunisino di 25 anni, l'aggressione si è consumato ieri attorno alle 22 davanti all'ingresso della chiesa del Sacro Cuore di via Pannella. E ancora in piazza Marte Libertà, dunque, c'è stato un regolamento di conti tra bande e non si esclude che possa essere collegato alla rissa avvenuta la sera precedente in piazza Marte Libertà, dove è rimasto ferito un altro tunisino. E ancora, auto su una scalinata a bordo mamma e figli. La Citroen è finita fuori strada in una curva e ha divelto una ringhiera. Famiglia illesa ma sotto shock. L'oncologia, eccellenza italiana, salute e cura delle persone, reparto ospedale Mazzini ottiene la certificazione MASC. Nel reparto di oncologia ospedale Teramano è stata presentata la targa della certificazione che identifica il reparto come centro di eccellenza per le cure di supporto di oncologia. Andiamo ancora avanti. Esce da col cane e cade in un pozzo, salvato. Il 70enne è precipitato per 4 metri in una buca, poi per la raccolta d'acqua nascosta dalla vegetazione. Non è grave. Lunghi momenti di apprensione per un 70enne. L'uomo è uscito chiaramente col suo cane, a un certo punto ha trovato una buca, è caduto dentro, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo richiesta d'aiuto lanciato da un amico. Il recupero si è concluso al meglio senza gravi conseguenze. L'incidente si è verificato nel territorio comunale di Torricella Sicura. Sì, però vorrei sapere chi lascia sotto cespugli eccetera, sotto l'erba, un pozzo di 4 metri aperto. Insomma, voglio dire, anche qui chi ha colpa dovrebbe pagare il debito. Rubano alcolici per 2.500 euro da un locale, due minorenni denunciati dalla polizia. Hanno rubato alcolici per oltre 2.500 euro e poi sono fuggiti, ma poco dopo la polizia li ha rintracciati e denunciati, recuperando tutta la refurtiva. L'episodio si è verificato martedì sera, ha visto protagonisti due ragazzi minorenni, un italiano e l'altro straniero. Costringe l'amica a prostituirsi, se non lo fai uccidiamo i tuoi. Dopo 10 anni dai fatti è finita processo con l'accusa di aver costretto a prostituirsi l'amica connazionale, fatta arrivare in Italia con la promessa di un posto da barista. E ancora, sventano una truffa, premiati a Notaresco, anziana raggirata, attestati di riconoscenza a 3 carabinieri. Dunque, attestati di conoscenza ai carabinieri della stazione di Notaresco che lo scorso giugno hanno sventato una truffa ai danni di una 75enne arrestato in flagranza e presunto responsabile. Turista di Arezzo muore sulla spiaggia di Teramo ad Alba Adriatica. L'uomo si è sentito male in acqua, è arrivato sulla riva ed è svenuto. Inutili manovre di rianimazione. Il 74enne era in vacanza con la famiglia. La tragedia si è consumata all'altezza dell'hotel Atlas. Strada chiusa a Tortoreto per la perdita d'acqua. Ieri, a causa di una vistosa perdita d'acqua, è stata chiusa temporaneamente via Da Vinci a Tortoreto con restringimento della carreggiata. Pista ciclopedonale, iter sbloccato, si parte col secondo tracciato. L'Unione dei Comuni dà il via libera alla progettazione per opera stanziata 1.400.000 euro. Si attendono i fondi per il completamento previsto fino al collegamento con Civitella del Tronto. Ad Ancarano via l'antenna della telefonia dopo la vittoria in tribunale. Disattivata la frequenza, il comitato successo di cittadini e amministrazione comunale, con il no della sesta sezione del Consiglio di Stato al ripetitore Iliad Italia, Iliad, che ha accolto integralmente l'appello, ha proposto al comune di Ancarano chiaramente per portare via l'antenna. E ancora andiamo avanti, veniamo un'altra notizia. A 90 anni muore lo storico giostraio Medini. Da oltre mezzo secolo gestiva il Luna Park, la figlia era di Ancona, questa città gli piacque subito. Ex colonia marina e Rosso di Sera, accordo tra comune e Invimit, si sblocca l'iter per le due strutture abbandonate da tempo. Il sindaco, un confronto costruttivo dopo l'assicurazione sui lavori, il comune revoca l'ordinanza per la rimozione dello chalet. Il prossimo passo sarà quello di rendere operativo il contratto sottoscritto nei mesi scorsi, il gruppo di imprenditori pronto per la ristrutturazione. E ancora andiamo avanti. Dunque,
Più attenzione al centro storico, a Genova, al circolo del PD Pica, servono agevolazioni per chi decide di aprire qui un'attività. Andiamo a Roseto, centrodestra spaccato sul candidato a sindaco, fumata nera dopo l'incontro tra Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia e circolo locale, non si trova l'accordo sul nome di 40. E ancora veniamo a un'altra notizia: al comune di Roseto è Domenico Fineo, il nuovo dirigente del settore urbanistico del comune di Roseto. Riserva Borsacchio, Natte, 47 tartarughe caretta caretta. Sono 47 fino ad oggi le tartarughe caretta caretta nate nella spiaggia della riserva di Borsacchio martedì sera. Sempre a Roseto ripartono i lavori dell'impianto sportivo Bologna Paese, approvata la perizia di variante, sarà realizzata anche una tribuna da 148 posti. E ancora alloggi ATE, lavori bloccati, residenti ancora fuori dal 2016, i gruppi di opposizione chiedono interventi immediati in via Spezzaferro, ora c'è soltanto degrado. Il presidente dell'azienda territoriale Grotta, entro fine mese i primi lavorati da parte dei progettisti. E ancora Cocciniglia a Pineto, piano con la Regione Abruzzo, incontro con i tecnici di servizio fitosanitario sul calendario dei trattamenti. Fibrosi cistica Villa Figliani è stata illuminata di blu. E ancora altri tour sotterranei nella città, domani visita alle antiche cisterne e sabato il giro tra i palazzi storici del centro. Ultimi appuntamenti estivi ad Atri che permetteranno a quelli che hanno scelto il paese il mese di settembre per godersi le vacanze di scoprire il patrimonio storico, artistico e culturale della città ducale di Atri. Bene, è tutto signori, adesso andiamo con il paginone dello sport. Veniamo ai risultati della seconda giornata: Barcellona Feyenoord 5-1, Coppa dei Campioni, Stoccarda Wiking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, perdeva 1-0, Napoli Arsenal 0-1, poca cosa il Napoli che si è soltanto difeso contro l'Arsenal, va bene, finisce 1-0, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sport Galatasaray 3-1 stasera, Fenerbahce Roma, PSV Shakhtar, Bayern Monaco Bodo Klint, Como Lipsia, debutta il Como in Coppa dei Campioni, è storica la giornata, Manchester United scusate Sabah Baku e Slavia Praga Linz. Veniamo al Napoli che ha perso con l'Arsenale 1-0, il bunker costruito da Allegri davanti alla porta difesa da Meret resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, poi arriva il gol al 75esimo di Odegaard. Signori, a quel punto naturalmente non c'è stato più nulla da fare, il Napoli non aveva la forza poter rifare il gol del pareggio. Dunque Grosso, mister Grosso a Paratici: se mi vuoi bene mandami via, il tecnico esonerato voleva lasciare ma senza dimissioni, la Fiorentina ora studia un'azione legale. A far precipitare la situazione tra la Fiorentina e il mister pescarese Fabio Grosso sarebbe stata una frase pronunciata dallo stesso tecnico durante il confronto con Paratici: se mi vuoi bene mi devi esonerare. Il tecnico avrebbe inoltre definito la squadra inallenabile. È successo anche a Sarri quando allenava la squadra, allenava la Juventus di Cristiano Ronaldo, era inallenabile. Va bene, dunque Alcaraz, veniamo al tennis, si arrende Alcaraz a Shelton, addio alla corona US Open, la difesa del titolo da parte di Carlos Alcaraz si infrange nella notte a New York al cospetto di Ben Shelton. Perde, ma si è giocato fino alle 3:30 del mattino, pensate un po', c'è tutta la notte. Vabbè, Italvolley a Napoli via gli europei maschili, il campo da gioco è incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola, per realizzarlo 200 operai hanno lavorato senza sosta. Il risultato finale è un'arena di livello internazionale nel cuore di piazza del plebiscito. E ancora oggi tocca a Roma e Como il primo ballo tra le grandi, i giallorossi in trasferta contro Fenerbahce, Gasperini i ragazzi sono pronti al Senigallia, atteso Lipsia, Fabregas senza paura
ancora è una gara come le altre, partitissima naturalmente da vedere questo Como Lipsia stasera. Beh, insomma, il Como potrebbe far sua la partita, eh. E attenzione a questa Roma che penso che sia davvero completa, nonostante che Gasperini si lamenti ancora che mancano le ali eccetera, ma io credo che abbia tutto, abbia il tronco, le ali, questa Roma, dunque andiamo ancora avanti e vediamo poi i risultati stasera. Avellino Rodriguez, c'è la proposta ufficiale del club. Avellino James Rodriguez, ora sembra più di un sogno. Il club irpino ha ufficialmente inoltrato l'offerta per ingaggio del colombiano. La società Rotogni Indugi e ha inviato al procuratore e all'attaccante la prima proposta, contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. La cifra è sul 1 milione di euro, 2 per l'eventuale secondo anno, a fronte una richiesta di 1,5 milioni estendibile a 2 con vari bonus. Quindi l'Avellino propone la metà, vedremo un po' che succede. E veniamo al Pescara Calcio. Merola tra gol e riscatto, il Pescara aspetta il suo 10, il Bomber pronto a tornare contro l'Atalanta Under 23 dopo lo stop per infortunio. Sono tornati in gruppo anche Motta e Parigi, che martedì non avevano svolto il lavoro con la squadra, ed ausilio per la porta Uicai sarà ancora preferito a Ivano Saio. Dunque intanto c'è un'associazione Pescara Biancazzurra, azionariato popolare, incontro in programma, vediamo che succede a quelle parti. A Teramo non è che è andata poi tanto bene l'azionariato popolare, vabbè. Dunque a Pineto con la Samnettese per un rilancio, ancora fuori per squalifica delle Moniche, possibile staffetta di Renzo Dorazio. Veniamo alla Serie D, il Teramo Calcio che affronta il Notaresco, gran derby a Teramo, cresce l'attesa per questo derby. Il Biancorosso De Santis, daremo il massimo, il presidente Di Battista, i ragazzi sono carichi e già pronti per questa super sfida, la seconda giornata Teramo Notaresco, la terza è Angelana Teramo, dunque l'uno contro l'altra di nuovo a distanza di 2 settimane. Teramo Notaresco si ritrovano sabato allo stadio Bonolis per questa super sfida. A Giulianova per Golizzi predica calma, Giulianova serve tempo, il tecnico dei Gelorossi torna a parlare dopo le sconfitte in Coppa Italia e campionato. Sempre una cosa ovvia, ma dobbiamo lavorare tanto, la squadra c'è ed è forte, adesso bisogna soltanto aspettare avere ancora un po' di tempo per amalgamare tutta la squadra e per far sì che mettono alla testa gli insegnamenti per Golizzi. Questo è quanto, sicuramente ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Il Giulianova seconda giornata va a giocare contro Vigor Senigallia, non poteva capitare di peggio perché Vigor Senigallia è lanciatissima, vedremo che succede. Serie D ancora, Sant'Egidiesi in grosso, ufficiale, il difensore ha firmato, finalmente l'attesa è finita, dopo 15 giorni di allenamento il difensore Gianmarco in grosso ha raggiunto l'accordo con la Sant'Egidiese. Beh, insomma, è un grosso acquisto per la Sante che già ha vinto la prima partita, vedremo un po' che cosa accade a seguire. Veniamo al calcio dilettanti eccellenza, Chieti a rischio incidenti, a Francavilla senza tifosi, e c'è Montesilvano, Folgore, Curi Pescara, una delle squadre favorite del campionato, sabato la sfida tutta pescarese. Il derby Francavilla-Chieti torna 19 anni dopo, ma si giocherà senza tifosi neroverdi. Il prefetto di Chieti, Silvano D'Agostino, ha disposto il divieto di vendita di biglietti, quindi i tifosi chietini non potranno andare a vedere la partita a Francavilla. Dunque stop con le notizie, signori, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego.

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT.

0: ancora solo gli ultimi giorni e poi arriva naturalmente il nuovo concorso su Radio Amica, il nuovo festival. Bene, andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Dunque, cosa va da oggi su Radio Amica? Bene, le canzoni, come dire, in evidenza, va bene, di questi giorni, in un mare azzurro di belle canzoni su Radio Amica International. Bene, domenica 13 settembre alle ore 10:15 torna il Radio Domenica Show con la sua prima puntata, tanti gli ospiti, va bene, e nel corso della trasmissione vi daremo il titolo e faremo ascoltare la canzone tormentone dell'estate 2026 che voi avete scelto, voi che ci ascoltate, va bene? Perfetto, sono 10 le canzoni, tra queste 10 il tormentone, cioè la canzone che è arrivata al primo posto, bene? E ancora, abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, ossigeno puro, disco novità, sono tanti angolini che fanno la felicità di chi ci ascolta e ne siamo contenti. Di Sante Mobili Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo sulla Via Nazionale 5, San Nicolo a Tordino. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, l'abbiamo già detto, torna domenica 13 di settembre dalle ore 10:15 in poi. Signori, tra poco le notizie riservate, prima arriva il momento di Casa Delfico, sentiamo, prego, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, dunque andiamo con notizie riservate. Allora abbiamo subito ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Dunque, per chiaramente gustare un pesce cucinato alla grande, Arlecchino da Sante, al telefono 347 37 64 271, gran fine settimana. E ancora, stazione servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Lorido, un mondo di risparmio di servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Veniamo alla raccolta porta a porta, ne siamo arrivati a giovedì 10 di settembre, stasera cosa va? Carta e cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Signori, siamo arrivati alla fortuna perché oggi giovedì si torna a giocare, va bene, facciamo gli auguri più belli, cerchiamo di darvi una mano, un aiuto, a volte ci riusciamo, a volte no, il mondo è bello perché va così, va bene, sentiamo, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, allora, signori, andiamo pure avanti, perché adesso abbiamo il momento riservato alla fortuna. Concorso numero 145, attenzione, stasera il 6 al Superenalotto vale qualcosa come 222 milioni e 400 mila euro. Vai. Veniamo adesso invece al gioco del lotto. Dunque, rotta Scelta, poi po', vai. Veniamo adesso invece al gioco del lotto.

0: Eccolo qui, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, andiamo pure con il momento riservato alle farmacie di turno, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, venerdì ore 9, a Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Apicella, a Pirite Silvi Sant'Antonio, a Giunova Galli de Leone via Gramsci, in Val Jurata Adriatica, Alba Adriatica, San Martino Nereto, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino si chiama così, a Castello Isola Savini, a Montorio farmacia della Piazza, a Campri Marozzi con Umberto Campri, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, che si trova in Piazza Orsini, praticamente al centro a Teramo Città. Signori, chiudiamo con le super classifiche del giorno, del giovedì, vediamo un po' prima di arrivare all'oroscopo. Sentiamo, prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene così. Dunque, Radio Amica Internazionale, il 9 luglio 2027, il prossimo anno fa 50, complimenti. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo le super classifiche della settimana. Tocca ai dischi. Il disco più venduto, Prince con Timeless, è un vecchio disco rimesso sul mercato. Al secondo, Steve Hackett con The Roaring Wolves. Al terzo, Michael Jackson Thriller, pensate un po', con Thriller da 40 anni resiste ancora. Al quarto, Stray Kids, This Is That. Al quinto, The Weeknd, After Hours. Dunque andiamo invece nelle radio. Al primo posto Saif, Parlare d'amore, le più ascoltate, le più cliccate, le più richieste. Saif, Parlare d'amore. Al secondo, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al terzo, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Al quarto, Peggy Gou con New Woman. E al quinto, Madonna, Densutria. Al sesto, Agel, Emagel Angel con Marvin to the Sun. E poi c'è Noemi, Tu cosa fai questa sera? Samurai J con Flamenco Paranoia. Anna, italianissima Anna, con Anna Pepe si chiama, con White Girl Wasted. Perfetto, comanda Safe, Parlare d'amore, bella canzone che voi ascoltate su, anche sulle amiche tutti i giorni. Chiusura di primissima, l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, subito due cose, due, sono due soltanto, poi subito l'oroscopo, prego.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Com.

0: Festa e tanto, tanto di più di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
2: Ok, bene, l'oroscopo di oggi, giovedì 10 settembre, Ariete, un fiorire di cambiamenti, contrassegna le giornate di oggi, anche se per il momento c'è ancora confusione. Toro, Venere che ti governa, si sposta dall'aria della bilancia all'acqua dello scorpione, via alla leggerezza. Gemelli, una configurazione vivace e dinamica innesca tra oggi e domani diversi cambiamenti e modificano la tua percezione delle cose. Cancro, difficile fare il punto su numerosi cambiamenti che si avvicendano nel cielo di oggi, ma ce n'è uno particolarmente favorevole, diventi protagonista. Leone, la giornata che precede la luna nuova di domattina ti invita a riconsiderare alcuni elementi su cui si regge il tuo attuale equilibrio economico. Vergine, la luna entrata nel tuo segno, dove domattina all'alba si congiungerà col sole, mentre in serata Mercurio ne esce. Bilancia, stamattina Venere è uscita dal tuo segno, a fine giornata arriva Mercurio a dargli cambio, i sentimenti passano apparentemente in secondo piano. Scorpione, l'arrivo di Venere nel tuo segno, un evento che si ripete ogni anno, questa volta il suo soggiorno sarà molto più lungo e suddiviso in due fasi. Sagittario, puoi scalare marcia e iniziare a fare il punto della situazione. Da fine aprile, con l'arrivo di Urano nel tuo segno complementare, si sono susseguiti una serie di eventi positivi. Capricorno, non è più necessario esercitare pressioni per favorire un cambiamento radicale nel lavoro, questa tua urgenza adesso passa in secondo piano. Acquario, oggi Urano, il pianeta che ti governa, cambia direzione, inizia a tornare sui suoi passi coinvolgendoti indirettamente. Pesci, il livello di tensione con cui hai convissuto da qualche mese si abbassa, ti trovi meno in balia di una sensazione di urgenza che rendeva difficile capire quali fossero le cose davvero importanti. Perfetto, bene. Allora, signori, andiamo subito con il momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva La vita da grandi, su Rai 2 Italia-Svezia di pallavolo, su Rai 3 Le cose che non sai, documentario, Rete 4 Diritto rovescio, Canale 5 Hotel Costiera, su Italia 1 Chicago Med, la 7 Speciale Piazza Pulita, su TV 8 L'amore bugiardo, su 3-9 Francesco Cicchella B Spettacolo e poi su Sky le partite di Coppa dei Campioni, c'è la Roma che gioca in Turchia con il Fenerbahce, mentre il Como gioca in casa con l'Ipsia. È la prima volta del Como, clamoroso ma vero. Comunicazioni di servizio, domenica torna, domenica 13 settembre, questa domenica torna il Radio Domenica Show di Paolo Radamenti. Mobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Matteo del Tronto e lo show.

0: Amica.
1: Radio Amica International, tanta voglia di cantare.
2: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

0: le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. Il quiz su Radio Amica? Non sto parlando di parole crociate. Il quiz, quando c'è, c'è. Quando manca, manca. E si sente che manca. Il quiz.
1: This way.

0: dei tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande. Ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora, guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Let's fuck tonight. Let's fuck
1: in New York. Let's fuck in Dubai. Let's fuck in... Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungo

arancia, fragola, nocciola. Tutti pronti? Uva kiwi. Arancia, fragola, nocciola.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno, toglie il medico di Tornò, il ritmo della notte, su Radio Mica International, la disco dance, tutti i giorni, a Radio Mica International, oh yeah!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio!

Radio Amica International, ogni anno 4 super concorsi, 4 super festival, 4 super premi. Radio Amica International, la radio per ogni stagione. Seguici anche su internet all'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.

di Paolo Arredamenti. Fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi, personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

E quale sarà il prossimo Super Festival di Radio Mica International? Scoprilo ascoltandoci tutti i giorni a Radio Mica International, Radio più Radio. E comunque tra pochissimi giorni il nuovo Super Festival di Radio Mica.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati a giovedì 10 settembre 2026, San Pulcheria. Il segno PB del giorno, il segno del toro. Tra le notizie di cui parleremo più tardi, sicuramente l'intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo detto in una trasmissione qualche annetto fa, va bene. Ci sono le dimissioni del ricercatore, perché dice l'intelligenza artificiale può sterminarci. Eh sì, perché c'è qualcuno che prenderà l'intelligenza artificiale per azioni belliche, va bene. Bene, e diventa un macello senza precedenti, e la terra può scomparire, questa è la realtà dei fatti, perché bisogna vedere questa intelligenza artificiale a chi capita, in mano a chi, questo è il problema. E ancora raid sulle petroliere, il greggio vola oltre $100, sconto sul diesel verso la proroga fino al 24, inflazione, tassi, timori di mercati, l'isolamento di Netanyahu dopo gli ultimi attacchi, l'aereo di Zelensky sfiorato da un drone, poi viene tutto ridimensionato. Via libera del bossenese dietro il delitto Diabolic, max operazione, 7 arresti, omicidio commissionato con un pizzino. L'addio a Lorena Isceri, dunque l'amore non è possesso, dice il parroco durante l'umilia. Allora, di questo e altro parleremo più tardi. C'è la Coppa dei Campioni, ieri sera il Napoli ha perso con l'Arsenal 1-0 in casa, stasera invece gioca la Roma e gioca anche il Como, una serata niente male. Signori, stiamo per aprire primissima, diamoci una bella botta d'energia, tanto per cominciare bene. I pericoli nel mondo sono tanti e noi cerchiamo sempre di dire quali possono essere, vabbè, sentiamo un po', prego regia, vai. Cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi. Ok, allora apriamo primissima con un grazie a tutti, gli auguri per Radio Amica International, che il 9 luglio 2027 fa 50. Grazie. Dunque, su Radio Amica da oggi super appuntamento con canzoni imperdibili, sì. Va bene, dunque, la notte è fatta per amare, sognare, stanotte per amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica arriva la novità musicale del momento tutti i giorni. E ancora, super estate al Gardelido a Tortoreto Lido, siamo sempre aperti. L'estate da noi continua, ristorante e pizzeria Gardelido. Tra poco la massima del giorno, prima ancora arriva il ristorante Nero di Seppia, Giulia Nova Lido, prego. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene così, dunque allora veniamo alla massima del giorno. Sii un amico se vuoi avere amici, ricordati degli altri se vuoi essere ricordato, ama se vuoi essere amato. Va bene, dunque è giusto così. Andiamo avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, insomma se vuoi imparare a suonare gli strumenti e poi a cantare, chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica Internazionale tutti i giorni arrivo a Ossigeno Puro, la parte orchestrale di Radio Amica. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica Internazionale. Tra poco le notizie in evidenza, va bene, con Top Clean, sentiamo un po', prego regia, vai.
1: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Bene, dunque, perfetto così, andiamo con notizie in evidenza. Dunque, abbiamo il super tormento dell'estate 2026, conosceremo il titolo della canzone esattamente domenica 13, ormai ci siamo, va bene, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show che torna appunto domenica 13 settembre. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi, di Sante Mobili e Arredi. Nero di Seppia presenta i favolosi crudi di pesce, siamo in via Trieste 159 a Giulia Navalido, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Canzone, la canzone più della settimana, oltre alla settimana, canto d'amore sta per cambiare, arriva la canzone che è stato il tormentone dell'estate e che non è canto d'amore, però ci è andato molto vicino questo brano, diciamolo tutta, Svegliamo una parte della classifica. Al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione e un assaggino di primo e secondo, una serata speciale, insomma 900, Radio Amica International, l'unica radio in città. Ma tra poco signori il meteo, prima ancora una cosa importante e riguarda il Gardellido, sentiamo, prego.
1: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
0: Ok, Bene. Dunque allora ci siamo, andiamo subito con il tempo che farà. Dunque cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento nel corso della giornata, però insomma potrebbe arrivare anche un po' di pioggia. Dunque già oggi, domani sicuramente l'avremo la pioggia. Dunque zero termico intorno ai 4000 metri, mare mosso, venti deboli, le temperature l'Aquila più 17 più 30, Sulmona più 20 più 34, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 31, Giulianova più 23 più 30, Teramo più 21 più 30, Roccaraso più 15 più 26, Martinsicuro più 24 più 30, San Benedetto del Tronto più 23 più 30. Questo è quanto, siamo arrivati al 10, esattamente al 10 di settembre 2026, corre il tempo, mamma mia. Dunque allora siamo arrivati al giorno numero 253 dell'anno 2026, alla fine mancano 112. Il sole sorto alle 6:36 e tramonterà questa sera alle 19:17. Bene signori, ci siamo, è arrivato il momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi. Allora sentiamo un po', due cose importanti prima, prego.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

Ok, bene, dunque ci siamo arrivati al momento del notiziario del giorno in questo giovedì 10 settembre 2026. San Pulcheria è chiaramente il santo del giorno, il segno più del giorno, il segno del toro. Allora, andiamo con le notizie. Dunque, 11 settembre, 25 anni dopo, le grida, la polvere, l'orrore, e perdemmo ogni certezza. La gente moriva e noi non potevamo fare nulla, dice una cronista. Le Twin Towers per i newyorkesi segnavano il sud, era la nostra stella polare, ci ritrovammo orfani. Guerre, sospetti, visioni, l'onda lunga dell'attacco che ha avvelenato il mondo. Da allora cambiarono intelligenza e sicurezza, fu corsa a riarmo, gli eccessi di quella fase hanno alimentato poi anche le fratture sociali. La sfiducia nelle istituzioni ha nutrito anche il complottismo. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, queste notizie, andiamo con il prossimo. Dunque, che è questo petrolio, non è una bella notizia, petrolio a $101 e gas europeo oltre 80, inflazione e tassi, timori dei mercati, i treasury ai massimi dal 2023 nonostante il buyback del tesoro. Sul metano europeo pesano gli attacchi nell'area di Yamal. Hormuz, raid americano sulle petroliere, l'Iran colpisce le basi in Giordania. Cresce la tensione del Golfo, Teheran prende di mira due navi americane. Intanto Bibi denuncia Haaretz per diffamazione, Bibi Netanyahu. Sul 7 ottobre avete detto soltanto un mare di bugie. La solitudine di Netanyahu travolto dalle sue stesse guerre, e ora anche Donald Trump in un certo senso lo scarica. Dunque andiamo oltre, scusate, con le altre notizie che abbiamo. Certo che a pensare insomma al prossimo inverno con benzina e gasolio che costa davvero tanto, e adesso anche il gas si avvicina, e questo soprattutto il gas che fa paura, per il riscaldamento soprattutto. Va bene, dunque, accise verso la proroga fino al 24 settembre, la Lega dice sì allo scostamento, si valuta un prolungamento per altre due settimane, ma Meloni vorrebbe sterzare subito su aiuti mirati. Il carroccio in pressing sugli alleati per chiedere un contributo dalle banche. Il nodo pensioni, la rivalutazione degli assegni può arrivare a costare fino a 10 miliardi di euro. Oggi il Consiglio dei Ministri per varare un altro decreto tampone che però la Premier vorrebbe evitare. Più energia per la sicurezza, ma le famiglie al momento sono protette. Certo che se il gas chiaramente dovesse andare ancora su di giri, insomma, capite bene che diventa poi un problema riscaldarsi comunque d'inverno. Va bene, anche se i tempi sono cambiati, è l'inverno vero, quello che dove fa freddo, va bene, mi sa che sta andando via. La tregua a Salvini governatori, ma io voglio in prima linea, due ore di faccia a faccia tra i leader e il presidente Zaia, Fontana, Federica e Fugatti. Ora un manifesto insieme. Matteo apre ad una segreteria politica con i big delle regioni. Il messaggio al presidente Lombardo, basta divisioni, ma i nordisti insistono sull'associazione per il settentrione. Tensione sulle preferenze. Fratelli d'Italia non voterà col PD, altrimenti salta il banco. La mossa dei democratici è la tentazione nel centro-destra per lo stop, per non mettere a rischio la legge elettorale. Bagarre sull'antisemitismo nel centro-sinistra, tre linee, un anticipo di primarie. Sul decreto legge le opposizioni si dividono, astensione non unanime nel PD, contrari Movimento 5 Stelle, AVS e Sidi Renzi. Lite in piazza tra manifestanti, il gazebo possono acuire le distanze. Lite appunto nel gazebo del Partito Democratico, la festa dell'unità. Sit-in anti-Iran, la libertà non si impicca. Il silenzio non è mai una scelta neutrale. Oggi noi moderati è in piazza per Tarne e Romina, due ragazze iraniane di 19 anni che stanno pagando un prezzo terribile per avere avuto il coraggio di chiedere la libertà in Iran. Pensate un po', e poi vengono qui e li intervistiamo pure, questi signori arabi, va bene, e dicono: noi abbiamo il diritto ma il diritto a casa vostra c'è? Questo è il problema. Va bene, Zelensky, paura del decollo, un drone minaccia l'aereo del presidente ucraino, Mosca chiede un trilaterale.
La rivelazione del premier norvegese, l'impatto sfiorato tra Moldavia e Romania e i sospetti sui russi. Il Cremlino, possibile un vertice tra Trump, Putin e Xi Jinping a novembre in Cina. Il presidente dell'Ucraina, noi pronti al compromesso, ma tutti devono fare un passo in avanti. Lavrov contro l'Italia. Meloni domanda un cessate il fuoco, ma lo fa soltanto per prendere tempo. Trump esulta per l'FD, l'ira di Merz, cancellata la telefonata con Donald Trump. Dunque, la Germania è irritata per l'intervento alla Casa Bianca, inviata la chiamata in occasione dell'11 settembre. A Berlino, tensioni in Parlamento, in Sassonia 4 partiti su 5 non disponibili ad allearsi con l'estrema destra. E ancora, andiamo avanti, vediamo altra notizia. Dunque, Diabolik, presi i mandanti, 7 arresti dal bossanese, l'assenso al delitto, nuove prove per incastrare il killer. La svolta a 7 anni di delitto nel parco degli acquedotti a Roma. Per il GIP Michele Opazzo sarebbe responsabile morale del delitto, con Leandro Bennato e Alessandro Capriotti che lo hanno anche organizzato. Nelle indagini di Carabinieri e Polizia risuona il nome di Calderon, indicato come autore materiale, ma assolto in appello. L'obiettivo è eliminare un concorrente scomodo e spregiudicato nel mercato della droga. L'omicidio commissionato da Michele Opazzo con un pizzino, non pagava i suoi debiti. Il pentito è PM, il figlio di Senese mi disse: vedi che succede, chi si mette contro di noi è rimasto sulla panchina, l'abbiamo mandato ad ammazzare. L'ammanco era di 350.000 euro. Ancora, in migliaia per addio a Lorena Esceri, il parroco: l'amore non è un possesso. Funerale con maxi schermi in Puglia, nel paese d'origine, la donna uccisa sulla 1, bara bianca e palloncini rossi, la madre tiene in braccio il peluche di quando era bambina. L'orsacchiotto è Lorena come un angelo. Il legale: la procura valuta certamente sul ruolo dello psichiatra, qualcuno può aver letto male i segnali di criticità. Certo che questa è una bruttissima storia, chiaramente. Forse la ragazza non doveva andare a quell'incontro, dunque, e non lo doveva accettare più. Il boss brusca stragi per aiutare il cavaliere, la figlia Berlusconi dice è inattendibile. Dare ai partiti di sinistra la colpa delle stragi mafiose nel 92-93 per aiutare lo sbarco in politica di Silvio Berlusconi e Forza Italia. Questo sarebbe stato il piano di Cosa Nostra, secondo la versione di Giovanni Brusca. Dunque, signori, andiamo ancora avanti e vediamo adesso invece a Teramo e dintorni. Commercio, la crisi non si arresta, persi 1000 negozi in 7 anni nel Teramano. La provincia di Teramo, il capoluogo, maglia nera in Abruzzo, con perdite che vanno oltre il 21%. Allarme Confesercenti, chiesta l'istituzione dello ZES nei centri cittadini con fiscalità agevolata. Città e borghi cambiano volto, botteghe e vendite al dettaglio lasciano il posto a bar e ristoranti. A Roseto le prove della notte serpenti lo chiedono. La proposta arriva dal consigliere comunale Giuseppe. Sarebbe un grande ritorno di ballo. Teramo ha già dato la disponibilità ad ospitare il concertone 2027 e si susseguono le candidature. Però, signori, non affannatevi, è solo una questione di moneta. Chi offre di più prende la notte dei serpenti. Tutto qui. Bar, servizi e sala d'attesa, inaugurata l'autostazione. Dopo 4 anni di lavori, l'area di snodo degli autobus è totalmente fruibile. Tua comune regione al taglio del nastro. L'intervento è costato 800.000 euro. Finalmente aperta l'autostazione in piazzale San Francesco, operante. Vai. Dunque, santuario trasferito nel mercato, via le bancarelle per 2 sabati. Il comune valuta la riorganizzazione degli stalli. L'amministrazione corre veloce verso l'ipotesi di liberare Largo Madonna delle Grazie dal parcheggio. L'idea, nata dopo il rifacimento del manto stradale con asfalto stampato, verrà approfondita nei prossimi giorni e la valutazione delle ultime ore è quella di riposizionare alcuni stalli a pagamento nelle zone laterali della piazza, ma in piazza Madonna delle Grazie non si potrà parcheggiare. Potrei anche essere d'accordo, però bisogna trovare lì per parcheggiare. 7 coltellate avanti alla chiesa, grave in via Pannella, un tunisino colpito dopo una lite con dei connazionali. In piazza Martiri, risse cinghiate tra 10 giovani. Una lite iniziata davanti a un bar e proseguita alle vie vicine, poi l'accoltellamento davanti alla chiesa. Un giovane ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo, dopo essere stato raggiunto da 7 coltellate sferrate da qualcuno che dopo il gesto si è dileguato rapidamente.
rapidamente, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito ragazzo tunisino di 25 anni, l'aggressione si è consumato ieri attorno alle 22 davanti all'ingresso della chiesa del Sacro Cuore di via Pannella. E ancora in piazza Marte Libertà, dunque, c'è stato un regolamento di conti tra bande e non si esclude che possa essere collegato alla rissa avvenuta alla sera di questo ferito, un altro tunisino. E ancora, auto su una scalinata a bordo mamma e figli, la Citroen è finita fuori strada in una curva e ha divelto una ringhiera, famiglia illesa ma sotto shock. L'oncologia, eccellenza italiana, salute e cura delle persone, reparto ospedale Mazzini ottiene la certificazione MASC. Nel reparto di oncologia ospedale Teramano è stata presentata la targa della certificazione che identifica il reparto come centro di eccellenza per le cure di supporto di oncologia. Andiamo ancora avanti. Esce col cane e cade in un pozzo, salvato. Il settantenne è precipitato per 4 metri in una buca, poi per la raccolta d'acqua nascosta dalla vegetazione. Non è grave. Lunghi momenti di apprensione per un settantenne. L'uomo è uscito chiaramente col suo cane, a un certo punto ha trovato una buca, è caduto dentro, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo richiesta d'aiuto lanciato da un amico. Il recupero si è concluso al meglio senza gravi conseguenze. L'incidente si è verificato nel territorio comunale di Torricella Sicura. Sì, però vorrei sapere chi lascia sotto cespugli eccetera, sotto l'erba, un pozzo di 4 metri aperto. Insomma, voglio dire, anche qui chi ha colpa dovrebbe pagare il debito. Rubano alcolici per 2.500 euro da un locale, due minorenni denunciati dalla polizia. Hanno rubato alcolici per oltre 2.500 euro e poi sono fuggiti, ma poco dopo la polizia li ha rintracciati e denunciati, recuperando tutta la refurtiva. L'episodio si è verificato martedì sera, visto protagonisti due ragazzi minorenni, un italiano e l'altro straniero. Costringe l'amica a prostituirsi, se non lo fai uccidiamo i tuoi. Dopo 10 anni dai fatti è finita processo con l'accusa di aver costretto a prostituirsi l'amica connazionale, fatta arrivare in Italia con la promessa di un posto da barista. E ancora, sventano una truffa, premiati a Notaresco, anziana raggirata, attestati di riconoscenza a 3 carabinieri, dunque attestati di conoscenza ai carabinieri della stazione di Notaresco che lo scorso giugno hanno sventato una truffa ai danni di una 75enne, arrestato in flagranza il presunto responsabile. Turista di Arezzo muore sulla spiaggia di Teramo ad Alba Adriatica, l'uomo si è sentito male in acqua, è arrivato sulla riva ed è svenuto, inutili manovre di rianimazione. Il 74enne era in vacanza con la famiglia. La tragedia si è consumata all'altezza dell'hotel Atlas. Strada chiusa a Tortoreto per la perdita d'acqua. Ieri, a causa di una vistosa perdita d'acqua, è stata chiusa temporaneamente via Da Vinci a Tortoreto con restringimento della carreggiata. Pista ciclopedonale, iter sbloccato, si parte col secondo tracciato. L'Unione dei Comuni dà il via libera alla progettazione per opera stanziata 1.400.000 euro. Si attendono i fondi per il completamento previsto fino al collegamento con Civitella del Tronto. Ad Ancarano via l'antenna della telefonia dopo la vittoria in tribunale. Disattivata la frequenza, il comitato successo di cittadini e amministrazione comunale, col no della sesta sezione Consiglio di Stato al ripetitore Iliad Italia, Iliad, che ha accolto integralmente l'appello, ha proposto al comune di Ancarano chiaramente per portare via l'antenna. E ancora andiamo avanti, veniamo all'altra notizia. A 90 anni muore lo storico giostraio Medini, da oltre mezzo secolo gestiva Luna Park, la figlia era di Ancona, questa città gli piacque subito. Ex colonia marina Rosso di Sera, accordo tra comune e Invimit, si sblocca l'iter per le due strutture abbandonate da tempo. Il sindaco confronta

confronto costruttivo. Dopo l'assicurazione sui lavori, il comune revoca l'ordinanza per la rimozione dello chalet. Il prossimo passo sarà quello di rendere operativo il contratto sottoscritto nei mesi scorsi. Il gruppo di imprenditori pronto per la ristrutturazione. E ancora andiamo avanti. Dunque, più attenzione al centro storico, a Giulianova, al circolo del PD Pica, servono agevolazioni per chi decide di aprire qui un'attività. Andiamo a Roseto, centrodestra spaccato sul candidato a sindaco, fumata nera dopo l'incontro tra Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia e circolo locale, non si trova l'accordo sul nome di 40. E ancora veniamo a un'altra notizia: al comune di Roseto è Fineo, Domenico Fineo, il nuovo dirigente del settore urbanistico del comune di Roseto. Riserva Borsacchio, Natte, 47 tartarughe, caretta caretta, sono 47 viene oggi le tartarughe caretta caretta nate nella spiaggia delle riserve di Borsacchio martedì sera. Sempre a Roseto ripartono i lavori dell'impianto sportivo Bologna Paese, approvata la perizia di variante, sarà realizzata anche una tribuna da 148 posti. E ancora alloggi ATE, lavori bloccati, residenti ancora fuori dal 2016, i gruppi di opposizione chiedono interventi immediati in via Spezzaferro, ora c'è soltanto degrado. Il presidente dell'azienda territoriale Grotta, entro fine mese i primi lavorati da parte dei progettisti. E ancora Cocciniglia a Pineto, piano con la Regione Abruzzo, incontro con i tecnici, servizio fitosanitario sul

fatti della seconda giornata: Barcellona Feyenoord 5-1, Coppa dei Campioni, Stoccarda Wiking 3-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1, perdeva 1-0, Napoli Arsenal 0-1, poca cosa il Napoli che si è soltanto difeso contro l'Arsenal, va bene, finisce 1-0, Paris Saint Germain Slovan 6-1, Sporting Galatasaray 3-1, stasera Fenerbahce Roma, PSV Shakhtar, Bayern Monaco Bodo Klint, Como Lipsia, debutta il Como in Coppa dei Campioni, è storica la giornata, Manchester United, scusate, Sabah Baku e Slavia Praga Linz. Veniamo al Napoli che ha perso con l'Arsenal 1-0, il bunker costruito da Allegri davanti alla difesa, alla porta difesa da Meret, resiste fino a un quarto d'ora dalla fine, poi arriva il gol al 75esimo di Odegaard. Signori, a quel punto naturalmente non c'è stato più nulla da fare, il Napoli non aveva la forza poter rifare il gol del pareggio. Dunque Grosso, mister Grosso a Paratici: se mi vuoi bene mandami via, il tecnico esonerato, voleva lasciare ma senza dimissioni, la Fiorentina ora studia un'azione legale. A far precipitare la situazione tra la Fiorentina e il mister pescarese Fabio Grosso sarebbe stata una frase pronunciata dallo stesso tecnico durante il confronto con Paratici: se mi vuoi bene mi devi esonerare. Il tecnico avrebbe inoltre definito la squadra inallenabile. È successo anche a Sarri quando allenava la squadra, allenava la Juventus di Cristiano Ronaldo, era inallenabile. Va bene, dunque Alcaraz, veniamo al tennis. Si arrende Alcaraz a Shelton, addio alla corona US Open. La difesa del titolo da parte di Carlos Alcaraz si infrange nella notte New York al cospetto di Ben Shelton. Perde, ma si è giocato fino alle 3:30 del mattino. Pensate un po', c'è tutta la notte. Vabbè. Italvolley, a Napoli via gli europei maschili, il campo da gioco è incastonato tra Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. Per realizzarlo 200 operai hanno lavorato senza sosta. Il risultato finale è un'arena di livello internazionale nel cuore di piazza del plebiscito. E ancora, oggi tocca a Roma e Como il primo ballo tra le grandi. I giallorossi in trasferta contro il Fenerbahce, Gasperini i ragazzi sono pronti, al Senigallia atteso Lipsia, Fabregas senza paura. È una gara come le altre, partitissima naturalmente, da vedere questo Como Lipsia stasera. Beh, insomma, il Como potrebbe

gli indugi e ha inviato al procuratore l'attaccante la prima proposta, contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. La cifra è sul 1 milione di euro, 2 per l'eventuale secondo anno, a fronte una richiesta di 1,5 milioni estendibile a 2 con vari bonus. Quindi l'Avellino propone la metà, vedremo un po' che succede. E veniamo a Pescara Calcio. Merola tra gol e riscatto, il Pescara aspetta il suo 10, il Bomber pronto a tornare contro l'Atalanta Under 23 dopo lo stop per infortunio. Sono tornati in gruppo anche Motta e Parigi, che martedì non avevano svolto il lavoro con la squadra, ed Ausilio per la porta Wikai sarà ancora preferito a Ivano Saio. Dunque, intanto c'è un'associazione Pescara Biancazzurra, azionariato popolare, incontro in programma, vediamo come che succede a quelle parti. A Teramo non è che è andata poi tanto bene l'azionariato popolare, vabbè. Dunque, a Pineto con la Samnitese per un rilancio, ancora fuori per squalifica delle Moniche, possibile staffetta di Renzo D'Orazio. Veniamo alla Serie D, il Teramo Calcio che affronta il Notaresco, gran derby a Teramo, cresce l'attesa per questo derby, il Biancorosso dei Santis, daremo il massimo, il presidente Di Battista e i ragazzi sono carichi e già pronti per questa super sfida, la seconda giornata Teramo-Notaresco, la terza è Angelana Teramo. Dunque l'uno contro l'altra, di nuovo a distanza di 2 settimane, Teramo-Notaresco si ritrovano sabato allo stadio Bonolis per questa super sfida. A Giulianova Pergolizzi predica calma, Giulianova serve tempo, il tecnico dei Gelorossi torna a parlare dopo le sconfitte in Coppa Italia e campionato. Sempre una cosa ovvia, ma dobbiamo lavorare tanto, la squadra c'è ed è forte, adesso bisogna soltanto aspettare, avere ancora un po' di tempo per amalgamare tutta la squadra e per far sì che mettano alla testa gli insegnamenti di Pergolizzi. Questo è quanto, sicuramente ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Il Giulianova la seconda giornata va a giocare contro il Vigor Senigallia, non poteva capitare di peggio perché Vigor Senigallia è lanciatissima, vedremo che succede. Serie D ancora, Sant'Egidiesi in grosso, ufficiale, il difensore ha firmato, finalmente l'attesa è finita, dopo 15 giorni di allenamento il difensore Gianmarco in grosso ha raggiunto l'accordo con la Sant'Egidiese. Beh, insomma, è un grosso acquisto per la Sante, che già ha vinto la prima partita. Vedremo un po' che cosa accade a seguire. Veniamo al calcio dilettanti eccellenza, Chieti a rischio incidenti, a Francavilla senza tifosi, e c'è Montesilvano, Folgore, Curi Pescara, una delle squadre favorite del campionato, sabato la sfida tutta pescarese. Il derby Francavilla-Chieti torna 19 anni dopo, ma si giocherà senza tifosi neroverdi. Il prefetto di Chieti Silvano D'Agostino ha disposto il divieto di vendita di biglietti, quindi i tifosi chietini non potranno andare a vedere la partita a Francavilla. Dunque, stop con notizie, signori, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, prego.

Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento.

ancora solo gli ultimi giorni e poi arriva naturalmente il nuovo concorso su Radio Amica, nuovo festival. Bene, andiamo subito con gli appunti di Radio Amica International. Dunque, cosa va da oggi su Radio Amica? Bene, le canzoni, come dire, in evidenza, va bene, di questi giorni, in un mare azzurro di belle canzoni su Radio Amica International. Bene, domenica 13 settembre alle ore 10:15 torna il Radio Domenica Show con la sua prima puntata, tanti gli ospiti, va bene, e nel corso della trasmissione vi daremo il titolo e faremo ascoltare la canzone tormentone dell'estate 2026 che voi avete scelto, voi che ci ascoltate, va bene? Perfetto, sono 10.

0: Le canzoni, tra queste 10 il tormentone, cioè la canzone che è arrivata al primo posto. Bene, e ancora abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, Ossigeno Puro, disco novità, sono tanti angolini che fanno la felicità di chi ci ascolta e ne siamo contenti. Di Santa Bovina Arredi dal 1910, l'arredamento in Abruzzo sulla via nazionale 5 San Nicolo a Tordino. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo una soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, l'abbiamo già detto, torna domenica 13 di settembre dalle ore 10:15 in poi. Signori, tra poco le notizie riservate, prima arriva il momento di Casa Delfico, sentiamo, prego, vai.
1: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Ok, bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Allora abbiamo subito ristorante a base di pesce Arlecchino da Sante, Tortoretto Alto, Residence Tortorella. Dunque, per chiaramente gustare un pesce cucinato alla grande, Arlecchino da Sante, al telefono 347 37 64 271, gran fine settimana. E ancora, stazione di servizio IP, Fratelli Ciprietti, Giulia Lorido, un mondo di risparmio di servizi e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre dal lunedì al sabato e un pieno di benzina, gasolio e gasauto. Veniamo alla raccolta porta a porta. Siamo arrivati a giovedì 10 di settembre. Stasera cosa va? Carta e cartone. Dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Signori, siamo arrivati alla fortuna perché oggi giovedì si torna a giocare. Va bene, facciamo gli auguri più belli, cerchiamo di darvi una mano, un aiuto. A volte ci riusciamo, a volte no. Il mondo è bello perché va così, Va bene, sentiamo, vai.
1: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità, scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene bene bene, dunque allora signori andiamo pure avanti perché adesso abbiamo il momento riservato alla fortuna, concorso numero 145. Attenzione, stasera 6 al Superenalotto vale qualcosa come 222 milioni e 400 mila euro. Vai. Veniamo adesso invece al gioco del lotto. Dunque, rotte scelte Napoli-Palermo, numeri consigliati 10, 12, 17 abbinate al 35 e 36. Ripeto, 10, 12, 17 abbinate al 35 e 36. Su Torino e Venezia 56, 58, 63 abbinate al 40 e 41. Ripeto, 56, 58, 63 abbinate al 40 e 41 su Torino e Venezia. Buone vincite a tutti. Le farmacie di turno in agguato con sosta gustosa, sentiamo un po', pronti, via, vai, in arrivo, eccolo qui, vai.
2: sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi lo spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo, signori, andiamo pure con... Nel momento riservato alle farmacie di turno, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, Piazza Orsini, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina, venerdì ore 9. A Mocione Bellante Antonelli, ad Atri Apicella, a Pinete Silvi Sant'Antonio, a Giunova Galli de Leone via Gramsci, in Valdurata Adriatica, Alba Adriatica, San Martino Nereto, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Montefino, farmacia Montefino si chiama così, a Castello Isola Savini, a Montorio farmacia della Piazza, a Campri Marozzi, con Umberto Campri, Teramo Città, Crocetti Guerrieri, che si trova in Piazza Orsini, praticamente al centro a Teramo Città. Signori, chiudiamo con le super classifiche del giorno, del giovedì, vediamo un po' prima di arrivare all'oroscopo. Sentiamo, prego.
2: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce. E poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
0: Ok, bene così, dunque Radio Amica Internazionale il 9 luglio 2027, il prossimo anno fa 50, complimenti. Va bene, dunque andiamo ancora avanti perché abbiamo le super classifiche della settimana, tocca ai dischi. Il disco più venduto, Prince con Timeless, è un vecchio disco rimesso sul mercato. Al secondo, Steve Hackett con The Roaring Wolves. Al terzo, Michael Jackson Thriller, pensate un po', con Thriller da 40 anni resiste ancora. Al quarto, Stray Kids, This Is That. Al quinto, The Weeknd, After Hours. Dunque andiamo invece nelle radio. Al primo posto, Saif, Parlare d'amore, le più ascoltate, le più cliccate, le più richieste. Saif, Parlare d'amore. Al secondo, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al terzo, Serena Brancale, The Colors con Partenope. Al quarto, Peggy Goo con New Woman. E al quinto, Madonna, Dance with Ria. Al sesto, Agel, Emagel Angel con Marvin to the Sun. E poi c'è Noemi, Tu cosa fai questa sera? Samurai J con Flamenco Paranoia. Anna, italianissima Anna, con Anna Pepe si chiama, con White Girl Wasted. Perfetto, comanda Safe, Parlare d'amore, bella canzone che voi ascoltate su, anche sulla Amica tutti i giorni. Chiusura di primissima, l'oroscopo, i programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, subito due cose, due, sono due soltanto, poi subito l'oroscopo, prego.
3: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene, l'oroscopo di oggi, giovedì 10 settembre, Ariete, un fiorire di cambiamenti, contrassegna la giornata di oggi, anche se per il momento c'è ancora confusione. Toro, Venere che ti governa, si sposta dall'aria della bilancia all'acqua dello scorpione, via alla leggerezza. Gemelli, una configurazione vivace e dinamica innesca tra oggi e domani diversi cambiamenti e modificano la tua percezione delle cose. Cancro, difficile fare il punto su numerosi cambiamenti che si avvicendano nel cielo di oggi, ma ce n'è uno particolarmente favorevole, diventi protagonista. Leone, la giornata che precede la luna nuova di domattina ti invita a riconsiderare alcuni elementi su cui si regge il tuo attuale equilibrio economico. Vergine, la luna entrata nel tuo segno, dove domattina all'alba si congiungerà col sole, mentre in serata Mercurio ne esce. Bilancia, stamattina vedere è uscita dal tuo segno, a fine giornata arriva Mercurio a dargli cambio, i sentimenti passano apparentemente in secondo piano. Scorpione, l'arrivo di Venere nel tuo segno, un evento che si ripete ogni anno, questa volta il suo soggiorno sarà molto più lungo e suddiviso in due fasi. Sagittario, puoi scalare marcia e iniziare a fare il punto della situazione. Da fine aprile, con l'arrivo d'Urano nel tuo segno complementare, si sono susseguiti una serie di eventi positivi. Capricorno, non è più necessario esercitare pressioni per favorire un cambiamento radicale nel lavoro, questa tua urgenza adesso passa in secondo piano. Acquario, oggi Urano, il pianeta che ti governa, cambia direzione, inizia a tornare sui suoi passi coinvolgendoti indirettamente. Pesci, il livello di tensione con cui hai convissuto da qualche mese si abbassa, ti trovi meno in balia di una sensazione di urgenza che rendeva difficile capire quali fossero le cose davvero importanti. Perfetto, bene. Allora, signori, andiamo subito col momento riservato alla televisione. Su Rai 1 arriva La vita da grandi, su Rai 2 Italia-Svezia di pallavolo, su Rai 3 Le cose che non sai, documentario, Rete 4 Diritto Rovescio, Canale 5 Hotel Costiera, su Italia 1 Chicago Med, la 7 Speciale Piazza Pulita, su TV 8 L'amore bugiardo, su 3-9 Francesco Cicchella B Spettacolo e poi su Sky le partite di Coppa dei Campioni, c'è la Roma che gioca in Turchia con il Fenerbahce, mentre il Como gioca in casa con l'Ipsia. È la prima volta del Como, clamoroso ma vero. Comunicazioni di servizio, domenica torna, domenica 13 settembre, questa domenica torna il Radio Domenica Show di Paolo Radamenti. Mobili per una scelta importante per la tua casa, l'arredamento firmato di Paolo Radamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, San Meteo del Tronto e...

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Daccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

0: alla De Mica International, tanta voglia di cantare.
1: I tuoi sogni da bambino, quando pensavi a cosa avresti fatto da grande, ti sembravano obiettivi ambiziosi, quasi irreali.

0: irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Ma oggi siete una famiglia e state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri, a volte, è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta con il nostro pool di arredatori gratuitamente la veneta cucina dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza sorprendente, comode soluzioni di pagamento e la competenza e la scelta che solo Di Sante Mobili può offrirti. E ancora il giorno e la notte San Giacomo, Tomasella, Santa Lucia, i divani Ego Italiano, i complementi Cattelan Italia, le camerette Moretti Compact e tanto, tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Vieni e realizza i tuoi sogni. È più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramovita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.